0: volume del tuo aperitivo.
1: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
0: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: all'edificio nefologica, ora esatta.
1: Sono le 2:41.
2: Alza il volume del tuo aperitivo.
3: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19:30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
2: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

0: volume del tuo aperitivo.
1: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
0: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

0: Machine.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12.

l'avevo detto qui nessuno sente mai. Te l'avevo detto qui nessuno vede mai mai. Ma fino a quando la verità viene su galla, come un pesce morto come la merda. Allora tutti muti muti come sconosciuti, sanno solo fare l'ora.

0: Sono le 4 e 16 minuti.
1: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
2: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House, il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
1: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21.00.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Machine.
1: Speaker Slot Machine, curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine, in onda dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 12.

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Tiato.
1: No, ma parlo io, uffa lo dico io. Ma poi quando ci sono le partite non mi guardi mai.
0: È normale, ma tu non mi fai sentire l'azione, non mi fai mettere una scopuna.
1: Ma come si può? Io non riesco a parlare con te, non riesco ad avere la tua attenzione. Prima di tutto, quando non sono due rose, sono sette rose.
0: Sei triste.
1: Ho ricevuto un sacco di attenzione da corteggiatori.
0: Corteggiamento.
1: Mi manca il corteggiamento.
0: Ma quello corteggiamento, tu devi stare tranquilla.
1: No, non riesco.
0: Devi calmare, rilassa, fammi un bel respiro.
1: Non riesco.
0: Vieni.

0: il volume del tuo aperitivo.
1: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
0: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Sono le 5 e 49 minuti.
1: Alza il volume del tuo aperitivo.
2: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
1: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

0: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.
1: Un mare di musica e simpatia. Radio Diffusione Follonica. Passa l'estate insieme a noi.

proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

0: Machine.
1: Speaker Slot Machine, curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine, in onda dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 12 su

0: Sono le 6 e 37 minuti.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Slot Machine.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio

0: Diffusione folclorica, ora esatta.
1: Sono le 7:27.
2: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.
3: Radio Diffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming www.radiodiffusionefollonica.it.

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: RDF Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Intesa ad un passo tra Stati Uniti e Iran, dopo settimane di fughe in avanti e smentite, è stato infatti raggiunto un testo definitivo e concordato dell'accordo di pace, annuncia in serata il premier pakistano. Secondo indiscrezioni, il memorandum potrebbe essere firmato domani a Ginevra. L'Unione Europea ha trovato l'accordo politico per l'apertura del cosiddetto primo cluster, quello dedicato ai fondamenti dello Stato di diritto, per l'adesione di Ucraina e Moldavia. Con l'apertura del primo capitolo negoziale, l'iter per l'ingresso di Kiev e Chisinau nell'Unione prende ufficialmente il via. Lunedì 15 giugno verrà formalizzata la posizione dell'Unione Europea. Delitto di Garlasco, Alberto Stasi si appresta ad uscire dal carcere per essere affidato in prova ai servizi sociali. Parere positivo dalla Procura Generale all'istanza della difesa. Ora si attende il via libera del Tribunale di Sorveglianza di Milano. Stasi, unico condannato per il delitto di Chiarapoggi, era già in regime di semilibertà. Al culmine di una lite con il fratello, un uomo di 44 anni ha esploso diversi colpi di arma da fuoco nel tentativo di colpirlo, senza riuscirci. Poi si è chiuso in casa dove abita con la madre, prima di tentare la fuga a bordo dell'auto, venendo però bloccato dai carabinieri. È successo ieri pomeriggio a Giugliano in Campania, in provincia di Napoli. Il 44enne è stato arrestato. Mondiali 2026, dopo la cerimonia di apertura, a Toronto il Canada, padrone di casa, non va oltre l'1-1 contro la Bosnia nella prima giornata del gruppo B. Nella notte italiana, con il gruppo D, sono scesi in campo Stati Uniti e Paraguay. È finita 4-1. Con questo è tutto, a più tardi.
2: Il meteo.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, ampie schiarite e prevalenza di bel tempo su gran parte delle pianure. Tuttavia, sui rilievi alpini sono previsti annuvolamenti e possibili deboli piogge nel corso del pomeriggio, che tenderanno a rasserenare in serata. Al centro, cielo sereno con velature sparse, con temperature massime giornaliere che toccheranno picchi intorno ai 28-30 gradi. Possibile instabilità pomeridiana limitata alle aree appenniniche. Al sud, prevalenza di sole su gran parte delle regioni, sebbene non si escluda qualche disturbo nuvoloso. I valori termici rimarranno elevati, con punte massime comprese tra 27 e 32 gradi.

Un mare di musica e simpatia. Radio Diffusione Follonica. Passa l'estate insieme a noi.

0: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
1: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House, il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
0: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21,

0: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
1: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.

0: Sono le 8 e 17 minuti.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
1: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House. Il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
0: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21.

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: RDF Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Intesa un passo tra USA e Iran per la fine della guerra dopo settimane di fughe in avanti e smentite. Secondo le indiscrezioni, il memorandum potrebbe essere firmato domenica a Ginevra alla presenza di Vance e Ghalibaf, ma Teheran non esclude che il sigillo possa essere apposto da remoto nei prossimi giorni e parla di pedaggio obbligatorio Hormuz. Si è concluso lo storico viaggio apostolico di Papa Leone in Spagna, dopo Madrid, Barcellona e Las Palmas de Gran Canaria. Ieri il pontefice è stato a Tenerife per l'ultima tappa per poi rientrare a Roma. Al momento del rientro verso Fiumicino, però, un problema tecnico ha bloccato la partenza del volo papale. Prevost è poi decollato su un Falcon dell'esercito dell'aria offerto da Re Felipe. Alberto Stasi esce dal carcere, l'unico condannato per il delitto di Carlasco, ha ottenuto l'affidamento in prova ai servizi sociali. Lo ha deciso il Tribunale di Sorveglianza di Milano, che ha accolto l'istanza della difesa dell'allora fidanzato della vittima Chiara Poggi. Stasi era in regime di semilibertà dal 2025. SpaceX fa il botto al Nasdaq e lancia Elon Musk al ruolo di primo trilionario del pianeta. Lo storico debutto a Wall Street, la conglomerata tecnologica ha visto la sua capitalizzazione andare ben oltre i 2.000 miliardi di dollari, dopo aver raccolto 75 miliardi nella più grande IPO finora mai fatta al mondo. Calcio, buona la prima per gli Stati Uniti, che all'esordio del Mondiale hanno battuto in casa a Los Angeles il Paraguay 4-1. Oggi Qatar, Svizzera e Brasile, Marocco. È tutto, più tardi.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, rallentamenti per traffico verso Roma tra Firenze Sud e Incisareggello. Possibili disagi inoltre per presenza di veicolo fermo in avaria in uscita a Calenzano per chi proviene da Firenze. In Fipiri segnaliamo la presenza di personale su strada in entrata ad Empoli Ovest nelle due direzioni. Regolare al momento il traffico altrove. Siamo al traffico ferroviario per i lavori di sostituzione del cavalcavia Ponte Alpino a Firenze dalle 23 del 5 luglio alle 4 del 10 luglio e dalle 23 del 26 luglio alle 11 del 30 luglio. Circolazione ferroviaria sospesa nel nodo di Firenze sulle tratte Firenze-Campo di Marte, Firenze-Rifredi e Firenze-Campo di Marte-Firenze-Santa Maria Novella, con effetti sui collegamenti nazionali che attraversano il capoluogo toscano. Tutti i dettagli sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
2: Fossi in te sarei nervoso.
1: Sette eredi.
3: Chi è il prossimo?
1: Una fortuna. Nessun testimone.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
1: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
4: Sai come andrà a finire.
1: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
10: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House, il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
9: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21.00.

0: Il passato ha un nuovo ritmo.
1: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
0: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la

0: RDF Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. È un passo l'intesa tra USA e Iran dopo settimane di fughe in avanti e smentite. Il memorandum potrebbe essere firmato domenica a Ginevra alla presenza di Vance Galibaf, ma Teheran non esclude che il sigillo possa essere apposto da remoto nei prossimi giorni e parla di pedaggio obbligatorio a Hormuz. La Russia intensificherà i suoi attacchi di rappresaglia per dissuadere l'Ucraina dall'attaccare obiettivi civili. Lo ha dichiarato il presidente Putin durante un incontro col personale impegnato nelle operazioni militari. Intanto per l'ONU a maggio c'è stato il più alto numero di vittime civili. Caso Garlasco, Alberto Stasi esce dal carcere, l'unico indagato per il delitto di Chiara Poggi ha ottenuto l'affidamento in prova ai servizi sociali. Stasi era in regime di semilibertà dal 2025. 3 alpinisti sono morti in un incidente sul Gran Paradiso e almeno 2 di questi sono italiani. Immediato è stato attivato l'intervento in elicottero che, grazie anche a un localizzatore GPS, ha individuato i corpi a una quota di quasi 3.600 metri. Sul posto anche finanzieri che si occupano delle indagini e del riconoscimento delle vittime. Esordio vincente per gli Stati Uniti che a Los Angeles, la prima del loro mondiale in casa, battono 4-1 il Paraguay. Vince 1-1 invece tra Canada e Bosnia nel girone che sarebbe stato dell'Italia. Oggi Qatar, Svizzera e Brasile e Marocco. È tutto, a più tardi.
2: Il meteo.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, ampie schiarite e prevalenza di bel tempo su gran parte delle pianure. Tuttavia, sui rilievi alpini sono previsti annuvolamenti e possibili deboli piogge nel corso del pomeriggio, che tenderanno a rasserenare in serata. Al centro, cielo sereno con velature sparse, con temperature massime giornaliere che toccheranno picchi intorno ai 28-30 gradi. Possibile instabilità pomeridiana limitata alle aree appenniniche. Al sud, prevalenza di sole su gran parte delle regioni, sebbene non si escluda qualche disturbo nuvoloso. I valori termici rimarranno elevati, con punte massime comprese tra 27 e 32 gradi.
4: Sono le 10.

0: ti stai inginocchiando?
1: Notizie, meteo, curiosità e tanta ma tanta simpatia. Tutta
0: mattina. Credo che sia semplicissimo trovare parcheggio, vero Claudio?
2: Ritornerò in ginocchio da te, caro sindaco, 3,50€, ti voglio tanto bene.
0: Allora, vai a prenderti una sedia e intanto noi iniziamo. Buongiorno, sono le 10:01, buongiorno da parte di Mario Mainetto. Questa mattina sono arrivato qua, addirittura è anticipato anche il notiziario, quindi ho fatto una corsa tremenda per preparare tutto quello che c'è da preparare prima di iniziare una programmazione.
3: E meno male che tu arrivi poi in anticipo, io sono sempre sul filo del rasoio, quindi bravo.
0: Guarda, io devo arrivare in anticipo perché sono uno piuttosto rompiballe, lo posso dire, cioè di quelli che deve avere tutto pronto, tutto sistemato, perché se no non potrebbe essere un altro di questi, sai Claudio?
3: Non importa, no, ma figurati, no, pensa alla salute. Sì, va benissimo. Vai avanti con il tuo discorso interessantissimo. Guarda, ti stavo ascoltando, ero rapito, vai.
0: Allora, di interessante, come al solito, io non posso mai dire niente perché effettivamente non sono una persona che può dire anche cose interessanti, però vedi che ogni tanto poi ho ragione.
3: Buongiorno intanto, buon sabato mattina a tutti.
0: Allora, la nostra mattina prevede, come al solito, tutta la programmazione fino alle 12:30 in tutta mattina, sabato 13 giugno con Mario e Claudio.
3: Intanto, non so se hai notato, ti ho portato il caffè. Cioè,
0: guarda,
3: ma non la prendere la fidanzata, ci sono io che costo meno e rompo meno, tranquillo.
0: Guarda, per il momento proprio non ho intenzione, ma no, non per te, proprio della prima cosa.
3: Non sono
0: che
3: il tuo
0: detto.
3: Tipo? Vabbè,
0: no,
3: non
0: per
3: importa.
0: La fidanzata. No, guarda, sto andiamo avanti, la mia avanti. Singletudine in maniera incredibile. Allora, si va subito a programmare la prima canzone. Volevo ricordarvi che ci saranno diverse rubriche nel corso della mattina, nel corso di tutta mattina. Avremo il cinema tra non molto alle 10:20.
3: No, ma non si può mettere questa canzone come prima canzone,
0: no.
3: Che è impronunciabile. Alle 10 del mattino Bigode non viene, te lo dico.
0: Poi avremo anche la canzone dei ricordi, quindi state pronti con il 328-086-90-40.
3: Pronti? Vai,
0: ti
3: ci
0: stai
3: siamo.
0: Scaldando.
3: 10, dai, 10 secondi, Mario.
0: Intanto iniziamo con il primo pezzo in programmazione, Nick Kershaw, Golden Beat.

0: Lo sai che con questi occhiali tu hai detto fanno molto
1: tesoro.
0: Maggiorio?
1: Tesoro, molto tesoro fanno.
0: Secondo me invece hai un che di panariello.
1: Anche beh. Si vede il marciupio, sarà una cosa. Si vede il marciupio.
0: No, ti stanno bene. Quasi grazie. Quasi le compro.
1: Allora, innanzitutto volevo, come dire, come si dice, tranquillizzare la popolazione, sì. Perché tanto a noi non ce ne frega niente né della guerra né della recessione, sì. Né di qualsiasi, l'importante è il tempo, questa, sì. È la discussione più importante. Io posso, ho esaminato tutti i siti più importanti e vi posso tranquillizzare, perché per i prossimi 15 giorni, la stai a vedere, ecco. Ci tocchiamo, però è bellissimo tempo, quindi tutti gli operatori del settore, tutti quelli che lavorano come me anche con la stagionalità e con il bel tempo, dovrebbe essere almeno una situazione adatta sia per riposarsi e rilassarsi, ma anche per lavorare, quindi mm-hmm. E già partiamo bene.
0: È entrata l'alta pressione?
1: Ah, non lo so, aspetta un attimo. È in effetti 140, c'ho 140 stamane.
0: Parlavo di alta pressione atmosferica,
1: scusa, certo. Non quella... Io sono ignorante, te lo dico.
0: Ignoranto. Abbiamo iniziato in musica con Nick Kershaw in Wouldn't It Be Good. L'ho detto bene?
1: Bellissimo, ah, complimenti. Guarda. Ma guarda, specialmente il Wouldn't è meraviglioso.
0: No, mi hanno sempre insegnato, quando non sai in specifico, diciamo, dire una pronuncia, la mangi.
1: La mangi, bravo. No, anche no, good, no. Ma puoi dire anche solo good. Sei bellissimo così, complimenti.
0: 10.07, si prosegue in musica in tutta mattina, abbiamo un po' di musica italiana, Giovanotti da

0: pur qualcosa si muove.
1: Beh, oggi insomma è facile, dai. Ci sono anche le polverine, insomma.
0: Come no. Allora, siamo già pronti per i compleanni?
1: Assolutamente sì, perché oggi compiono gli anni Chris Evans, attore statunitense nuoto per il ruolo di Capitan America, sì, bello fisicato. Sì. Poi ce ne sono tantissimi, Malcolm McDowell, Steve O e tantissimi attori famosissimi che magari non vi diranno niente in questo momento, però poi ve le andate a cercare e vedrete che sono tutti o avete visto in qualche serie TV o in qualche Avengers avanti e indietro. Ma ce n'è uno in particolare che ci interessa di compleanno, perché a parte gli scherzi lo prendiamo sempre in giro magari per il suo modo di cantare un po' particolare, però riconoscibilissimo, è Michele Zarrillo, che oggi compie gli anni. Beh, bisogna assolutamente festeggiarlo. Una delle canzoni più belle della sua
0: veramente
1: produzione,
0: stupenda.
1: La notte dei pensieri.
0: Michele Zarrillo. Sì.

0: di quelle canzoni che fa anche un attimino riflettere se sei innamorato.
1: Beh, vedi che alla fine c'hai questa predisposizione, non ce la fai, è più forte
0: è
1: di
0: più
1: te.
0: Forte di
1: ti
0: me.
1: Metto ste canzoni, ti metto in crisi, Mario.
0: Molto in crisi, guarda.
1: Pensa beh, però, bravissimo. Comunque, 69 anni portati da Dio, a parte gli scherzi, uno dei più grandi interpreti della musica sicuro, italiana, lo sicuro, possiamo dire, sì. Perché veramente non è facile. Quando si fa il karaoke, Zarrillo è uno di quelli che si tenta di evitare.
0: La vedo dura, molto dura. Che bella questa canzone, dicevamo, La notte dei pensieri, che tra l'altro partecipò a Sanremo con questa canzone.
1: Sì, 1987, Nuove proposte. Quindi pensa te una volta cosa andava nelle nuove proposte. Guarda, e pensa adesso, anzi non ci pensiamo che è meglio.
0: Anche perché nelle nuove proposte c'è stato anche Zucchero, c'è stato Vasco, insomma ci sono stati grandi personaggi che poi sono emersi nel corso degli anni con grandissimi successi. Sono le 10:16, noi abbiamo ancora musica, il nuovo di Raff tra qualche istante.
2: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
3: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica dalle 21:30 alle 23.
2: Il viaggio nel tempo più dense della radio.

0: Amundsen Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
6: Fossi in te sarei nervoso.
5: Sette eredi.
7: Chi è il prossimo?
5: Una fortuna. Nessun testimone.
6: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
5: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
8: Sai come andrà a finire.
5: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Dai ritmo alla tua estate. Scarica la nostra app ufficiale da Google.

0: fateci sapere al 328-086-9040 come si sta svolgendo questa giornata, questo vostro sabato. Il nostro è così, siamo qua al lavoro.
1: E poi volevo istituire un premio da oggi.
0: Sentiamo.
1: Il premio Fava 2026, perché ti spiego, attenzione.
0: Io sto tremando perché ogni volta che dice qualcosa ho sempre paura.
1: Allora,
0: che...
1: ci sono le persone, quelle normali, e poi ci sono i mitici, no? Ecco, li arrivano. Allora, ti immagina a scuola quando, per esempio, ti dicevano, no, di portare un lavoretto fatto a caso, oppure qualcosa di tua madre o di tua nonna che ricordasse un qualsiasi evento. Beh, a Modena, a scuola, c'era una lezione di storia e hanno chiesto agli alunni di portare qualche cosa che ricordasse un periodo storico, tipo la Seconda Guerra Mondiale. Beh, un ragazzo ha portato un ordigno bellico, hanno dovuto chiamare...
0: Per la miseria. Veramente.
1: Hanno dovuto chiamare praticamente gli artificieri, hanno dovuto evacuare la scuola, cioè, eccetera.
0: Un ordigno bellico inesploso.
1: Inesploso, un proiettile inesploso della Prima Guerra Mondiale, insomma. Quindi il premio Fava 2026 lo vince questo alunno di Modena. Ovviamente non c'è il nome, altrimenti l'avrei detto, perché certo. Insomma, dai, è un mito, quindi bisogna assolutamente fargli complimenti.
0: Ragazzi, ecco, tu, a proposito, tornando a questo discorso, la cosa più strana che hai portato a scuola?
1: Io?
0: Sì.
1: Me stesso, perché non ero assolutamente compatibile con l'istituto. Poi l'ho capito dopo, quindi
0: io,
1: tranquillo.
0: Beh, più cose strane no, però ti posso dire che avevo il cane che scappava di casa e veniva a scuola.
1: Ma davvero?
0: Sì, tutte le mattine si metteva davanti all'entrata della, perché l'ingresso era aperto, veniva davanti alla classe, o classe mia o classe di mia sorella, e aspettava che qualcuno aprisse la porta.
1: Ma io
0: lo conoscevano tutti.
1: Io so perché, perché i cani sono sensibili e capiscono quando c'è qualcosa che non va. E anche tu lì non eri assolutamente a tuo agio.
0: No, non era assolutamente. Io sono sempre stato disagiato. Va bene, a parte queste cavolate, 10:26, tra non molto abbiamo la canzone dei ricordi più belli, quindi magari state pronti al 328 086 9040 e avrete modo di scegliere la vostra canzone.
1: Wow.

0: capito?
1: Allora, ti ricordi quando mettevamo le bambole, no, sul letto, sì, le bambole, sì, di pezza?
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Ecco, io ci metterei la chitarrista Morgana. Insomma, alla
0: milanesi,
1: fine,
0: beh, ma poi sono brave, secondo me.
1: Bravissime, bravissime.
0: Emergono proprio in generale perché sono fanno questo pop punk moderno.
1: Ma soprattutto brava la mamma, perché guarda che qui c'è stata, insomma, una lavorazione importante. Quindi bravo, bravi tutti.
0: È stata brava la mamma, questo lo possiamo ben dire. Sono le 10:30, adesso arriva anche Manu Chao, Me Gustas Tu.

0: direi particolarmente estrema è questa canzone, e ci vuole giusto la voce di lei per cantarla. Alessandra Amoroso, l'abbiamo riascoltata con Immobile, la canzone che ci ha portato alla canzone dei ricordi più belli.
1: La canzone dei tuoi ricordi più belli.
0: Martina ci ha chiamato al 3280689040. Dice: mi trovo sul mare in questo momento, prossima a fare un bagno prima

0: insomma.
1: Un po' di emozione fa lei oggi.
2: È un pochettino, diciamo, un po' troppo gigio, ecco, però ci hanno campato per 30 anni, no, anche 40.
3: Beh, diciamo che è stata una canzone che è stata straballata in assoluto, ne sono state fatte mille versioni.
2: Ancora però... gli arriva il bonifico della CIA, certo, quindi certo, ragazzi, certo. Complimenti, complimenti.
3: E grazie a Martina che grazie. Dice, io mi trovo in questo momento sul mare, sono pronta per farmi un bagno, però prima, dice, volevo ascoltare Blue degli FL65 con Gabri Ponte,
2: e noi ti ringraziamo anche perché l'hai fatto al 328-086-9040 e quindi potete farlo anche voi,
3: certo,
2: richiedere la vostra canzone
3: anche
2: del cuore.
3: Anche perché avremo altre edizioni della canzone del cuore, quella canzone che appunto che vi fa battere forte il cuore. Tra non molto arrivano anche i Ramones, li andiamo a riascoltare con Baby I Love You.

0: Pensa che questa è una canzone del 1969 di Andy Kim.
1: Meco.
0: E poi...
2: Sei incredibile.
0: E poi i Ramones, questo gruppo
1: grandi
0: punk rock britannico, decisero di rispolverare
1: molto. Ascoltateli Ramones, tanto adesso avete Spotify, avete Amazon Music, avete Deezer,
0: c'è di tutto.
1: Quello che volete, andate ad ascoltarli, a recuperarli, perché sono veramente all'interno della storia della musica. E anche all'interno della storia però del premio Fava, al numero 2 abbiamo il signor Wataku Takaeci. Te dirai...
0: famosissimo.
1: Chi è? Te lo dico io.
0: È Stiga.
1: Allora, c'è un, sicuramente tu hai un amico di quelli che quando devi guardare un film, lui ti fa l'anticipazione o te lo spoilera.
0: Lo odio.
1: Ecco.
0: Lo odio. Quando fanno gli spoiler li odio.
1: In Giappone sono leggermente più puntigliosi, perché il signore che aveva un sito dove spoilerava le serie TV e quindi, diciamo così, anticipava il finale dei film e ti bruciava la sorpresa, si è beccato 18 mesi di carcere.
0: Oh!
1: Perché da quelle parti, diciamo, sono, come dire, un po' per Malosetti.
0: È stata un po' la diciamo così, la pena esemplare.
1: Sì, diciamo da noi 18 mesi nemmeno, no. Ecco, per strage manca, no. Lasciamo perdere. Comunque questo ragazzo, diciamo come dire, ha aperto la strada poi a un... ha un qualcosa dal punto di vista legislativo, e quindi adesso nessuno in Giappone si permette più neanche di nominare, perché là sono abbastanza, come dire, puntigliosetti.
0: Se qualcuno dice, sai, vorrei vedere quel film, ah, io non l'ho visto, niente, non lo guarderò assolutamente. No, niente, assolutamente, non ne voglio sapere. Oh, signori miei, fateci sapere come è la vostra giornata, come è il vostro sabato,
1: potete... oppure anche il vostro film preferito, che lo spoileriamo. Tanto da noi non è...
0: la pena non è certa, sicuramente. Sono le 10:48, tra non molto abbiamo anche la nuova di J-Ax intitolata Hippie Yayo. 1, 2, go!

0: tanto tempo fa, e piglia io.
1: Mamma mia, preso al lazzo proprio da J-Ax in questo
2: molto,
1: caso.
2: Molto, molto bella, a me piace.
1: Beh, anche a me, anche a me piace tantissimo. Euforia. Complimenti a J-Ax. E adesso su Diffusione Follonica il nuovo di
2: Mango e
1: Menghiona.

0: Me. Beh, bravi, bravi comunque, dai.
1: Io penso che questa sarà una futura canzone dell'estate.
0: Sì. Se dovessi puntare un euro, punterei su Angelina Mango e Marco Mengoni. Complimenti. Intanto, attenzione, attenzione, udite bene, spalancate i padiglioni auricolari perché l'originale di Sky Sport Calciomercato arriva a Follonica e Follonica sarà protagonista, infatti, su Sky Sport. È la grande novità dell'estate follonichese che in questo 2026 inizierà in grande stile. L'obiettivo è dare massima visibilità alla città e al contempo offrire una serie di eventi che piacciono agli appassionati di sport, cittadini e turisti e valorizzare il territorio e le sue peculiarità artistiche, economiche, culturali e sportive.
1: Sarà infatti ospitata in città la diretta della trasmissione dal lunedì al venerdì nella settimana dal 15 al 21 giugno, ma ci saranno anche altre formule che daranno visibilità a Follonica come gli spot, clip e i collegamenti.
0: Il sindaco di Follonica Matteo Buoncristiani esprime la sua soddisfazione, dice: ospitare una trasmissione del calibro di Calciomercato, l'originale, è un colpo straordinario per l'avvio della nostra stagione estiva.
1: L'assessore allo sport e al turismo Azzurra Droghini ribadisce l'importanza del connubio tra le due materie. Questo evento conferma, rappresenta la perfetta sintesi della nostra visione strategica. Il connubio tra sport e turismo è oggi uno dei volani più potenti per la promozione e la valorizzazione del territorio.
0: Quindi Calciomercato, Sky Sport a Follonica. Non è che c'è Diletta Leotta? Ah no, quella è sull'altra su DAZN, mi sa.
1: Penso
0: Gnocca?
1: Di sì. Vabbè, sicuramente.
0: Mario, informati, perché te sei uno che io voglio sapere. A me del calcio non interessa molto. Diciamo, allora, mi interessa più le attività collaterali.
1: Facciamo musica. Adesso abbiamo Karol G e poi tra non molto anche l'informazione.
2: Dai ritmo alla tua estate. Scarica la nostra app ufficiale da Google Play o Apple Store.

0: straballata questa canzone di Carol G che ci ha portato all'informazione RDF Notizie e a seguire traffico.
1: RDF Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione. Iran e Stati Uniti non sono mai stati così vicini a siglare un accordo. Secondo il premier del Pakistan che ha mediato la trattativa, il testo potrebbe essere già pronto. La firma potrebbe arrivare anche da remoto, come ha prospettato il ministro degli esteri iraniano. Intanto l'esercito israeliano ha ordinato agli abitanti di 20 città e villaggi del Libano nel sud di abbandonare le case. Il presidente francese Macron riceverà la premier Meloni il 25 giugno ad Antibes per il loro primo vertice bilaterale. L'annuncia l'Eliseo spiegando che per questo primo vertice, dall'entrata in vigore del trattato del Quirinale firmato nel 2021, il capo dello Stato riceverà Meloni in una regione che illustra la ricchezza delle cooperazioni tra la Francia e l'Italia. Delitto di Garlasco, Alberto Stasi si appresta a uscire dal carcere per essere affidato in prova ai servizi sociali. Parere positivo dalla Procura Generale all'istanza della difesa, ora si attende il via libera del Tribunale di Sorveglianza di Milano. Stasi, unico condannato per il delitto di Chiara Poggi, era già in regime di semilibertà. La polizia ha ottenuto l'oscuramento della piattaforma cfake.com usata per diffusione online di immagini e video a sfondo sessuale, anche realizzati mediante intelligenza artificiale. L'indagine era stata avviata nell'ottobre 2025 a seguito di alcune segnalazioni. Il Dipartimento della Giustizia americano ha dato il via libera per l'acquisto di Warner Bros. Discovery da parte di Paramount, eliminando così un ostacolo per la mega operazione tra le due società di intrattenimento del valore di 111 miliardi di dollari. L'unione tra Paramount e Warner è destinata a ridisegnare il settore americano dell'intrattenimento. È tutto, a più tardi.
1: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
3: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, tratto chiuso per lavori verso nord tra Aglio e Roncobilaccio fino alle 17 di questo pomeriggio. Sempre in A1 per la mobilità, rallentamenti verso nord per traffico tra Calenzano e Via 1 Variante. Qualche problema in A11 per incidente, sale a 4 km la coda verso Pisa tra Montecatini Terme e Capannori. Arriviamo alla Fipilico di Attratti per traffico in direzione mare tra Montopoli Valdarno e Bivio SGC Fipili, diramazione Pisa. Prima di salutarci, per il TPL per domani, domenica 14 giugno, tranvia di Firenze, Busi e Torino Toscane potrebbero subire ritardi o cancellazioni di corse nel servizio urbano di Firenze per uno sciopero aziendale di 24 ore. Quanto riguarda i bus, la fascia di garanzia è compresa tra le 4:15 e le 8:14, tra le 12:30 e le 14:29, mentre la tranvia è garantita dalle 6:30 alle 9:30, dalle 17 alle 20. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
4: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
5: Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città, sempre

0: Che dire? Allora, innanzitutto complimenti a Michael Jackson e complimenti anche a Eddie Van Halen per la solo clamoroso, uno dei dischi più belli della storia della musica. Che dire? Beh, insomma, abbiamo già detto penso tutto. C'è una cosa da dire, però io mi sono informato, in questi giorni esce, non so se lo sapevi, il nuovo film dedicato a Michael Jackson, si chiama Michael, esce in tutto il mondo e già in Giappone è uscito e ha già racimolato 911 milioni di dollari solo nei primi giorni di uscita, battendo addirittura il film che finora sulla musica di maggior successo, che era Bohemian Rhapsody dei Queen. Insomma,
1: ah, questo non lo sapevo, che insomma sta uscendo questo nuovo film su Michael Jackson.
0: Il produttore è lo stesso, si chiama Graham King, che ovviamente si è già comprato un'altra casa nel frattempo e riesce appunto nell'impresa di battere se stesso con più 358 milioni di euro, così
1: Stiga. Allora, Michael Jackson riascoltato con Beat It, con questo giro di basso incredibile, allucinante.
0: Non so più che dire, lo dite tutte su questo ragazzo, ci dispiace tantissimo che non ci sia più, però beh, insomma, lo possiamo, come dire, far vivere per sempre con la musica, no?
1: Allora, adesso abbiamo Madonna e Sabrina Carpenter.
0: Wow, il sabato mattina di Diffusione Follonica.
1: Bring your love. Dico bene?
0: Portalo, che io, insomma, a qualche parte lo mettiamo, dai.
1: Sono le 11:08.

0: nato nel 2015.
1: Credo che abbia anche una
0: e
1: figlia.
0: Due bambini. Ah. Anzi, una bambina e un bambino, Emma Cecile e Sebastian. Quindi è una
1: Emma
0: mamma.
1: Emma Cecile?
0: Eh sì, Emma Cecile. Beh, insomma, un artista, dai, questa gliela passiamo. Insomma, è talmente brava. Io credo siamo un po' tutti d'accordo su Elisa. Cioè, nel
1: sì.
0: senso,
1: sì, sì, sì,
0: niente
1: sì.
0: da dire. È bravissima, piace a tutti. Non ne, ha, non, ne, così, non ne sbaglia nemmeno una. E quindi a noi assolutamente ci piace.
1: Ci però piace, non ne sbagliamo nemmeno una, neppure noi, perché vi stiamo programmando la più bella musica del pianeta.
0: Ma insomma, tu però sei modesto, cioè nel senso, sì. che ne sai? Vediamo ora. Cioè. 328-086-9040.
1: Ho sempre peccato di modestia, te lo posso assicurare.
0: Hey, yeah, baby.
1: Yeah.
0: Attenzione perché qui abbiamo
1: un po' di funk,
0: un po' di basso e un po' di cassa.
1: Poi come no. E poi una voce, anche se un po' modificata, però molto bella. Stay right here, DJ Funk.

0: aggressivo,
1: mamma basso. Mia, che pezzone. Complimenti al Mario al Mario nazionale che ha scovato una perla mica da poco. Complimenti davvero.
0: Una perla o una pirla?
1: Stay right here. Da una perla da un pirla.
0: Da una perla da un pirla.
1: Beh, insomma, complimenti davvero. 11 e 18 nel sabato mattina di Diffusione Follonica. Beh, possiamo fare? Possiamo invitare qualcuno a prendere un aperitivo, magari anche a pagarcelo. Che
0: ah,
1: dici?
0: Guarda, è arrivato Michele, beh, meglio che lui, perfetto. È un pagatore di quelli nati.
1: Benissimo, allora che cosa scegliamo da bere, Mario?
0: Io prendo un... sto leggero quest'oggi, un...
1: Un Negroni.
0: No, se bevo quei
1: perché
0: tipi
1: lui quando sta leggero è un Negroni.
0: Bevo quei tipi di alcolici, no, veramente, cioè, non sono più padrone di me stesso.
1: Ma io mi prendo un succo al mirtillo.
0: Bravo, come sei salutista.
1: Mi voglio tenere salutista.
0: Allora, voi state pronti perché tra non molto arriva la canzone dei ricordi.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
2: Fossi in te sarei nervoso.
1: Sette eredi.
3: Chi è il prossimo?
1: Una fortuna. Nessun testimone.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
1: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
4: Sai come andrà a finire.
1: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Di musica e simpatia. Radiodiffusione Follonica. Passa l'estate insieme a noi.

0: una valda dopo, per cantare Bryan Adams, Summer of 69, bellissimo, alle 11:26, mentre il telefono di Mario vibra, perché ovviamente è miliardi, lavoro, miliardi di donne che gli vogliono lavoro, scrivere, guarda qua, ma poi foto di donne nude, ma dai, ma smettiamola, dai, ma basta.
1: Ma non è vero.
0: Allora, cosa facevi te nell'estate del 69? Io devo nascere, ti credo, te già eri praticamente in vacanza con gli amici, no? Più o meno, l'età è quella, insomma.
1: No, io nell'estate del 69 non lo ricordo.
0: Perché insomma, perché sicuramente avevi fumato qualcosa che non dovevi.
1: No, assolutamente, però ero talmente piccolo che non posso ricordarmi cosa facevo.
0: Hai una certa età, lo sapevi, vero?
1: Sì, lo so, ne sono consapevole.

Secondo me su Diffusione Follonica nel sabato mattina insieme a Claudio Caselli e Mario Mainetto. Sono le 11.30, tra circa 27 minuti l'appuntamento con il meteo che tutti attendono, perché ovviamente è importantissimo sapere come andrà questo fine settimana. Io volevo ricordare invece di stare attenti un po' a quello che avete in soffitta, perché è successo per esempio negli Stati Uniti, perché queste cose succedono sempre da quelle parti. In Texas un signore è andato a vedere cosa aveva negli scatoloni praticamente da quelle parti, ha trovato un fumetto di Superman che valeva 9 milioni di euro. Quindi attenzione, andate un attimo a ravanare, perché potrebbe essere anche importante e una svolta anche per la vostra vita. Adesso c'è Gabbani su Diffusione Follonica.

0: Beh, una delle canzoni candidate ad essere assolutamente la hit dell'estate 2026 su Diffusione Follonica c'era Summer Funk con il mitichino Francesco Gabbani. Buongiorno.
1: Ciao. Miki.
2: Buongiorno. Vabbè che sono sordo, ma ora...
1: No, sai, io mi stavo rapportando a me, visto che tengo certo. La cuffia quasi, diciamo, sulla metà del cursore, io ti avevo messo...
2: Fatto benissimo.
1: Quindi cosa vuol dire avere circa 20 anni meno?
0: Caro mio, lo so.
2: No, 20 no.
1: Vedrai, siamo lì.
0: Allora, innanzitutto, buongiorno.
2: Buongiorno, ragazzi.
0: Che
2: buongiorno
0: si presenti
2: a tutti.
0: Lei, prego.
2: Michele Nannini, da ragazzo.
1: Da ragazzo.
0: Beh, con questa voce, però, lui ci ruba tutta la parte
2: sì,
0: femminile.
2: Guarda, sicuro.
1: Lui
2: sicuro,
1: ha guarda. Questa sensualità innata, interna, che tira
0: guarda,
1: fuori.
0: Ma me lo sai, mi è venuto un brivido quando ho detto buongiorno. Mi è venuto.
2: Mi preoccupo allora.
1: Stai attento, sei messo male,
2: sì,
1: Michele.
2: Sì, davvero.
1: Meno male che tu sei dalla parte di là, che
2: sì,
1: così
2: sì,
1: insomma.
2: Sì.
1: Diciamo...
2: Due contro uno, però, non è un. Bell'incontro.
0: Insomma,
2: dire.
0: Però d'altra parte qui abbiamo due, uno e mezzo, perché sì, lui non conta, dai, alla fine. Allora, grazie per essere passato, grazie per la tua compagnia. Ovviamente poi noi ti ritroveremo nella programmazione
2: certo.
0: di RDF. Dici quando, se lo sai?
2: Allora, sicuramente giovedì prossimo partirà il nuovo programma Follonica On Air con le interviste alle associazioni del territorio.
0: Ah,
2: non solo di volontariato, culturali, sportive, ricreative, ci sarà un po' di tutto.
0: Ci saranno... puoi spoilerare qualcosa?
2: Allora, il nostro social media manager poi ci tirerà le orecchie perché deve
0: sì,
2: giustamente...
0: Mi piace, abbiamo pure il social media
2: sì,
0: manager. È anche cattivo.
2: Molto. Ah, no, allora cominciamo giovedì con l'Associazione Ristoratori di Follonica. Poi insieme a Stefano Donnini stiamo preparando le altre puntate. Ci sarà l'Avis, ci sarà l'Associazione Salvamento Follonica, ci sarà il basket, ci sarà il gruppo Ci Pensiamo Noi che puliscono la città, i giardini, insomma cercheremo di fare un viaggio insieme a questo.
0: Quindi come direbbe lui, stay tuned.
1: Stay tuned.
2: Sì, assolutamente.
0: Adesso su Diffusione Follonica c'è
1: Pino D'Angio.
0: A proposito di bassi che pompano,
1: no.
0: Si diceva una volta.
1: Riascoltiamolo con Ma quale idea?
3: Beccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già.

lanciata, lei si è fatta una risata. Al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata. Mi sembrava pelle andata, ma ho baciato, l'ho baciata. Al

0: Belong Together.
1: Mamma mia, bellissima canzone di Harry Styles.
0: Sei bugiardissimo, hai detto adesso a me, io questa canzone proprio assolutamente non mi piace, non la capisco.
1: Allora, lui è un figo
0: della Madonna.
1: Complimenti per il successo. Sì. Ora te la sto indorando, vedi?
0: Sì.
1: Veramente un bel ragazzo, bravo, simpatico, carino. A me sta canzone proprio, cioè,
0: ti rimane sullo stomaco.
1: Bravo. Come quando mangi il peperone e non gli togli i semini dentro, visto che dopo, come diceva De Sica nel film, te se ripropone.
0: Te se ripropone.
1: A me se ripropone sta canzone, che devo fare, ragazzi?
0: Sono le 11:43, noi siamo pronti perché c'è la canzone dei ricordi più belli. Velocissimi.
2: La canzone dei tuoi ricordi più belli.
3: Vuoi rivivere quei momenti speciali su Radio Diffusione Follonica? Puoi farlo. Condividi con noi il brano che fa battere il tuo cuore un po' più forte.

canzone estiva, questa è la canzone proprio diciamo di quest'estate, l'estate 2026. Annalisa ci ha portato alla canzone dei ricordi più belli.

Cello che ci ha chiamato da Rosignano, dedica questa canzone bellissima di Jimmy Cliff, Reggae Night, a Luisa con tanto tanto amore e a noi di RDF. Grazie mille Marcello.

0: Dai signora, anche lei, mi raccomando, no, anche lei, alzi sulle mani, forza. Alzi su anche il bambino, è uguale. Vabbè, dai, queste sono le classiche, canzoni da animatore di villaggio.
1: Certo, certo, certo.
0: Bellissima comunque.
1: Ringraziamo Marcello di Rosignano che voleva dedicare questa canzone alla moglie Luisa con tanto amore, per noi di RDF Web Radio.
0: Oh yeah! Questa è la famosa one shot, cioè fatta sì. Ci ha accampato tutta la vita. Complimenti a Jimmy Cliff. Ah, attenzione, attenzione, perché adesso andiamo...
1: Dove andiamo?
0: Nell'amore, nel mondo. Lady Gaga, Bruno Mars.

0: sì. Io non mi sento di interromperla questa.
1: Assolutamente. Ascoltata proprio fino all'ultima nota.
0: Io l'ho definita una delle più belle canzoni degli ultimi 30 anni.
1: Anche secondo me. Guarda, ecco, noi non siamo mai d'accordo, però questa volta io devo dire che hai detto la cosa giusta.
0: Sì, Bruno Mars e Lady Gaga, questa è bruttissima, con Die With A Smile su Diffusione Follonica nel sabato mattina insieme a Claudio Caselli e Mario Mainetto. E vi voglio ricordare di un'iniziativa importantissima, lo dico con la voce di Bruno Vespa. Attenzione! Calciomercato, l'originale di Sky Sport, arriva a Follonica e Follonica sarà protagonista infatti su Sky Sport. È la grande novità dell'estate follonichese che in questo 2026 inizierà in grande stile. L'obiettivo è dare massima visibilità alla città e al contempo offrire una serie di eventi che piacciono agli appassionati di sport e valorizzare insomma il territorio con le sue peculiarità artistiche, economiche, culturali e sportive.
1: Sarà infatti ospitata in città la diretta della trasmissione dal lunedì al venerdì nella settimana dal 15 al 21 giugno, ma ci saranno anche altre formule che daranno visibilità a Follonica come gli spot, i videoclip e i collegamenti.
0: Beh, il sindaco di Follonica Matteo Bruncristiani esprime la sua soddisfazione, dice: ospitare una trasmissione del calibro di Calciomercato su Sky è un colpo straordinario per l'avvio della nostra stagione estiva.
1: L'assessore allo sport e al turismo Azzurra Droghini ribadisce l'importanza del connubio tra le due materie. Questo evento, conferma, rappresenta la perfetta sintesi della nostra visione strategica. Il connubio tra sport e turismo è oggi uno dei volani più potenti per la promozione e la valorizzazione del territorio.
0: Wow!
1: Abbiamo una novità.
0: Io insomma aspetto le signorine quelle con l'ombrellino.

0: Vi ricordo questo pomeriggio dalle 17 alle 19 Alberto Serpi vi terrà compagnia con la sua bella musica.
1: A proposito di Quintale.
0: No, questo è cattivo.
1: No, vabbè, l'ho visto un pochettino, diciamo, come dire, poco, che insomma si è dato da fare col barbecue ultimamente, Alberto.
0: Eh beh, certo.
1: Io gli voglio un bene dell'anima.
0: Anch'io.
1: Grande Albertone, un bacio, tanto, ma soprattutto ti aspettiamo qua a fare quattro chiacchiere.
0: Ovvio. Adesso c'è l'informazione, poi riprendiamo con la musica.
2: RDF Notizie.
3: Bentrovati dalla redazione. Il delitto di Carlasco, Alberto Stasi può uscire dal carcere dopo circa 10 anni e mezzo. Il via libera all'affidamento in prova ai servizi sociali è arrivato dal Tribunale di Sorveglianza di Milano. Stasi era entrato a Bollate nel dicembre 2015, da poco più di un anno era in semilibertà. In precedenza era stato condannato in via definitiva a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi. Ginevra potrebbe fare da sfondo al tanto atteso accordo di cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran. Dopo settimane di anticipazioni smentite, perfino Abbas Araghchi si è sbilanciato affermando che il memorandum di Islamabad non è mai stato così vicino alla conclusione. Il Pakistan ha annunciato che è stato raggiunto un testo definitivo e concordato dell'accordo di pace. La Svizzera intanto si prepara a votare su una proposta destinata a pesare sul futuro dei rapporti con l'Unione Europea. Domenica i cittadini saranno chiamati a esprimersi sul voto che chiede di limitare a 10 milioni il numero dei residenti permanenti entro il 2050. Il testo prevede una stretta sull'immigrazione, una sorta di Brexit svizzera. Un professore di un istituto superiore di Mirandola è stato minacciato con una pistola a pallini da uno studente che pretendeva le sue sigarette. L'episodio sarebbe avvenuto il 21 maggio durante le ore di lezione. La pistola era una riproduzione fedele di un'arma vera e l'episodio sarebbe stato ripreso con un video. Arriva il grande caldo sull'Italia con un weekend soleggiato. Secondo i meteorologi, previsto un netto miglioramento del tempo sul territorio nazionale, con i termometri che supereranno facilmente la soglia dei 28-30 gradi. È tutto, a più tardi.
4: Il meteo.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, ampie schiarite e prevalenza di bel tempo su gran parte delle pianure. Tuttavia, sui rilievi alpini sono previsti annuvolamenti e possibili deboli piogge nel corso del pomeriggio, che tenderanno a rasserenare in serata. Al centro, cielo sereno con velature sparse, con temperature massime giornaliere che toccheranno picchi intorno ai 28-30 gradi. Possibile instabilità pomeridiana limitata alle aree appenniniche. Al sud, prevalenza di sole su gran parte delle regioni, sebbene non si escluda qualche disturbo nuvoloso. I valori termici rimarranno elevati, con punte massime comprese tra 27 e 32 gradi.

0: parlare su questo disco era un po' come scalfire una pietra miliare.
1: Mamma mia, che meraviglia. Il basso di Ronnie Wood, penso ripreso dal 50% della musica dance degli anni successivi. Questo è del 1978, Rolling Stones. Signori, se non l'avete fatto, andate ad ascoltarvi tutta la discografia, almeno i primi 10 dischi, e sentirete il 90% di quello che poi è successo nella musica rock, diciamo un po' dopo. Sono stati, secondo me, erroneamente contrapposti ai Beatles, perché i Beatles facevano veramente un'altra gara, però secondo me ne hanno tratto poi beneficio dal punto di vista, come dire, dal punto di vista della promozione. Quindi complimenti a Rolling Stones, hanno fatto una bellissima
0: carriera. Come dicevo tempo fa, io in casa mia si è sempre ascoltato tanta musica, anche con i miei genitori, e avevo la famiglia divisa, perché mamma era per i Beatles, papà era per i Rolling Stones, quindi la sera c'erano dei dibattiti che non ti puoi immaginare in casa
1: mia. Secondo me era un dibattito bellissimo. A proposito di Rolling Stones, non l'ho fatto apposta, ma guarda che cosa ti ha tirato fuori.
0: Sei bugiardissimo, proprio una cosa incredibile. A proposito di Rolling Stones, diceva lui, arrivano i The Colors, questo è il nuovo intitolato

0: Non facciamo paragoni perché altrimenti tra i Colors e Rolling Stones, no vabbè, ma è un'altra cosa, un altro campionato, diciamo così. Vabbè, su Diffusione Follonica c'erano proprio i Colors. Siamo arrivati a mezzogiorno e 10 minuti. Volevo parlare velocemente di un grandissimo film che sta avendo un successo interplanetario. La versione numero 1 è uno dei miei film preferiti degli ultimi anni, quindi Il Diavolo Veste Prada con una stratosferica Meryl Streep, e in promozione in questi giorni, ma soprattutto non solo in promozione ma anche in visione nei cinema, c'è Il Diavolo Veste Prada numero 2.
1: Ah. Questa canzone fa parte della colonna sonora del film Il Diavolo Veste Prada 2, il nuovo di Sienna Spiro.

0: si vede la differenza di cultura e di spessore tra me e Mario. Lui guardava, diciamo così, i suoi trascorsi musicali, io guardavo le foto in costume, perché insomma, la signorina non è male,
1: no, assolutamente. Io facevo finta di guardare altro, però
0: dalla colonna sonora del film The Devil Wears Prada Number 2. Come ho detto così?
1: Mamma mia, mi hai fatto venire un brivido, guarda, lungo la schiena.
0: La mia voce non è profonda, ma ce n'è una che secondo me è un po' più profonda della mia, un pochino più sexy.
1: Sì, diciamo che è un'ottava sotto il rutto, più o meno.

0: che dire, che dire.
1: Io era sempre sarebbe sempre stato il mio desiderio quello di avere una voce tipo Barry White. Te lo immagini quando sgridava ai figli?
2: Secondo me. No, soprattutto quando rispondeva ai call center.
1: Sì.
2: La signorina White. Mi dica. Complimenti. No, c'è un aneddoto bellissimo che devi assolutamente raccontare su Barry White. Perché
1: allora, io ero piccolo, lo stringo. Insomma, praticamente i miei genitori andarono in un locale da ballo dove c'era Barry White che si esibiva. Io, ma piccolissimo, iniziai a ballare.
2: Quindi gli anni 50 più
1: sì,
2: o meno.
1: Più o meno. E lui scese dal palco, mi prese in collo, mi portò sul palco dove era lui e io ballai tutta la sera proprio come queste scimmiettine ammaestrate.
2: Mamma mia, che invidia signori!
1: Adesso stiamo quasi arrivando a conclusione, sono le 12:18, sorry, scusa, lo sento. Arriva il nuovo di Pinguini Tattici Nucleari.

0: casa lo sento.
1: Beh, però è carina questa, mi piace.
2: Abbiamo beccato poi anche il coro sotto, eh. Abbiamo rafforzato il
1: l'abbiamo
2: coro.
1: Rovinata. Rovinata, ci faranno causa sicuramente. Il leader dei Pinguini Tattici Nucleari fanno sempre questa gag con Andrea, sì, dei Pampers, perché si assomigliano. Veramente, molto, veramente simpatici, carini, bravi, estivi. Io l'approvo comunque.
2: Anch'io. Per me è sì.
1: Io l'accendiamo?
2: L'accendiamo.
1: Io dico sì. Io dico
2: l'accendiamo.
1: Sì.
2: Come accendiamo questa canzone? Beh, diciamo che crea un'atmosfera incredibile. Dal ritmo dei Pinguini Tattici Nucleari alla dolcezza di Adele. Questa è Is On Me.

0: tra qualche anno, quando ci saranno i tuoi nipotini che girano per casa, potrai dire: c'ero anch'io quando c'era Adele.
1: No, quando veramente si dice di cantare con l'anima, lei veramente esprime tutta se stessa nelle sue canzoni.
0: Poi la mettiamo là: Bruno Mars, Lady Gaga, Adele, mettiamo lassù nell'Olimpo di diffusione follonica, lassù sopra la porta le mettiamo.
1: Stiamo quasi arrivando a conclusione, però noi abbiamo ancora
0: una curiosità
1: da sparare.
0: Tu lo sai chi è il re più ricco del mondo?
1: Non riesco a leggere.
0: Il re più ricco del mondo è il re di Thailandia. Ora tu mi dici come si chiama, vediamo se riesci a... Ecco, questo è il nome.
1: Si chiama Maha Vidhathongkorn.
0: Impronunciabile, però è il re più assolutamente più ricco del mondo, perché ha 17.000 case, 38 jet, 300 auto e 52 yacht.
1: Che sfiga, ce lo vogliamo aggiungere?
0: Beh, insomma, patrimonio di 43 miliardi di dollari, quindi poverino, chissà oggi se ce la farà arrivare a pranzo.

0: Garrett insieme a Dennis Edwards, John Luke and My Father. Che meraviglia! Questa diciamo che era l'ultima cartuccia che avevamo da sparare, perché ne abbiamo terminato.
1: Proprio in assoluto. Dopodiché andiamo a riposare, perché per noi è già una fatica, noi che siamo vecchietti, quindi alla fine dobbiamo assolutamente recuperare. Allora, siamo pronti per salutare, ragazzo?
0: Vai, sigla!

0: curiosità e tanta ma tanta simpatia.
1: Insomma. Tutta
2: Quanto, sono da, d'accordo sul metodo di news, ma sulla simpatia, insomma. Vabbè.
3: Da 1 a 10, no. Quanto ti reputi cretino?
2: Io?
3: Sì.
2: Beh, insomma, fuori classifica. Allora, grazie innanzitutto a tutti quelli che ci hanno sopportato nel nostro sabato mattina 13 giugno 2026, ogni tanto per ricordarsi dove siamo, cosa facciamo, sì, e soprattutto dove andiamo. Claudio Caselli, Mario Mainetto, grazie a tutti quelli che ci hanno scritto al 328-086-9040
3: per richiedere le canzoni dei ricordi, per mandarci dei saluti, per mandarci delle foto, la cosa ci fa molto piacere, continuate
2: grazie,
3: a farlo.
2: Grazie. Vogliamo ricordare dal 15 al 21 di giugno che a Follonica ci sarà in città la trasmissione, dal lunedì al venerdì la trasmissione Calcio Mercato di Sky in diretta qua da Follonica, quindi una cosa di risonanza nazionale qua nella nostra bella cittadina, per cercare anche di dare un po' di promozione e soprattutto, io ricordo, per vedere anche un po' di gnocca, il che non dispiace, insomma. E poi basta. Che diciamo? Che facciamo?
3: Allora niente, io vi ricordo l'appuntamento di questo pomeriggio con Alberto Serpi dalle 17 alle 19 con tanta buona musica. Alle 19:30 poi arriva Soulful House, la musica.
2: Wow!
3: La musica,
2: dobbiamo assolutamente collegarci perché è musica stupendissimissimamente bella. Quella di Alberto un po' meno, quella sicuramente sì, di più.
3: Ci salutiamo con Giovanotti
2: e soprattutto con il grande spettacolo dopo We Big Bang, che siamo noi, Mario!

0: Il passato ha un nuovo ritmo.
1: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
0: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la

questo angolo di questo mondo dove le canzoni sono spiriti. Come da ragazzi siamo stupidi e ci piacciono le cose sbagliate, che poi forse sono quelle giuste. E nuotiamo controcorrente e prendiamo decisioni assurde. Ma più ci rifletti e più fai errori. È l'istinto il braccio che ti tira fuori dalle sabbie mobili che trascinano giù.

senso profondo, nella leggerezza di una canzone, nel flash che becca l'espressione. Siamo tutti diversi, tutti dispersi, sempre sull'orlo di una rivoluzione. Guardare il mondo come un'autopsia, uscire la fantasia, e piangendo ci verrà da ridere, come marinai di una canzone celebre. Il mio modo ostinato di procedere,

0: RDF Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione. Alberto Stasi, condannato in via definitiva per il delitto di Garlasco, può uscire dal carcere e continuare a scontare la sua condanna fuori dal penitenziario di Bollate. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha depositato l'ordinanza che accoglie l'istanza di affidamento in prova ai servizi sociali. Un 23enne è morto dopo essere stato investito da un'auto pirata a Guidonia Montecelio, vicino Roma. Un altro giovane è rimasto ferito, ma non sarebbe in pericolo di vita. L'incidente è avvenuto nella notte. La macchina ha travolto due ragazzi che camminavano a bordo strada dopo essere usciti da un locale della zona per poi darsi alla fuga. Iran e Stati Uniti non sono mai stati così vicini a siglare un accordo. Secondo il premier del Pakistan, il testo potrebbe essere già pronto. La firma potrebbe arrivare anche da remoto, come prospettato il ministro degli esteri iraniano. Il leader della banda transnazionale Trendaragua, Nino Guerrero, è stato ucciso in Venezuela durante un blitz condotto da Stati Uniti e forze di sicurezza venezuelane. L'annuncio è arrivato dal presidente americano Trump, che ha pubblicato anche un video dell'operazione sui social. Esordio vincente per gli Stati Uniti, che a Los Angeles, la prima del loro mondiale in casa, hanno battuto 4-1 il Paraguay. 1-1 è finita invece tra Canada e Bosnia, nel girone che poteva essere dell'Italia. Oggi si gioca a Qatar, Svizzera e Brasile e Marocco. È tutto, a più tardi.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Calenzano e il Bivio, con la variante di Valico verso Bologna. Si segnala inoltre che a causa di lavori la 1 panoramica rimarrà chiusa fino alle 17 di oggi nel tratto Traglio e Roncobilaccio in direzione Bologna. Sempre a causa di lavori sul raccordo Siena-Firenze si ricorda che sono in vigore restringimenti di carreggiata in entrambe le direzioni tra Impruneta Grevenchianti e San Casciano. Chiudiamo con i treni per lavori di potenziamento infrastrutturale e manutenzione straordinaria sulla linea Firenze-Borgo San Lorenzo-Faenza. La circolazione ferroviaria rimarrà sospesa fino al 1 luglio. Previste corse bus sostitutive, il dettaglio sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70 80 90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica dalle 21:30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più denso.

0: Sono le 14 e 13 minuti.
1: Il passato ha un nuovo ritmo.
2: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
1: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa.

0: cuori.
1: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
2: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House, il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
1: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21,

0: Radiodiffusione Follonica, la web radio che accende la città.
1: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.

0: il passato a un nuovo ritmo.
1: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
0: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa.

0: RDF Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Il premier pakistano Sharif afferma su X che Stati Uniti e Iran sono più vicini che mai a un accordo di pace e che la finalizzazione, che avverrà tramite firma digitale, è prevista nelle prossime 24 ore. Una fonte di alto livello ha dichiarato ad Al-Arabiya che il memorandum d'intesa di Islamabad sarà firmato a distanza e gli incontri di Ginevra sono stati rinviati a data da destinarsi. Delitto di Garlasco, il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha depositato il provvedimento con cui dà il via libera formale all'affidamento in prova ai servizi sociali per Alberto Stasi. Condannato in via definitiva a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi, può così uscire dal carcere dopo circa 10 anni e mezzo. Oggi e domani a Roma l'Assemblea Costituente di Futuro Nazionale, il partito di Roberto Vannacci, che ha annunciato di aver raggiunto i 100.000 iscritti. Noi rappresentiamo la feccia e siamo orgogliosi di esserlo, ha detto il generale, dando il via all'evento dal palco dell'Auditorium della Conciliazione. Drammatico incidente nella notte a Guidonia, Montecelio, vicino Roma. Un'auto pirata ha investito due studenti di 23 anni in via Pantano. Uno dei ragazzi è morto nonostante i tentativi di rianimazione del 118, mentre l'amico è rimasto cosciente e non è in pericolo di vita. Il conducente è fuggito dopo l'impatto. Formula 1, Gran Premio di Catalunya. Dopo l'FP1, la Mercedes di Russell chiude al comando anche la terza e ultima sessione di libere. Poi le McLaren di Piastri e terza la Ferrari di Leclerc. Poi Norris, Hamilton, Verstappen e settimo Antonelli. Per lui ultimi giri condizionati dal traffico ed è anche investigato per guida non corretta. Alle 16 le qualifiche. È tutto, a più tardi.

0: weekend. Benvenuto weekend.
1: Ben ritrovati amici all'ascolto della vostra radio preferita. Parte in questo momento la penultima puntata di stagione di Benvenuto Weekend.
0: Benvenuto Weekend.
1: Titolo del programma e nome della nostra pagina Facebook. Mi presento, io sono Alessandro Parodo. Vi do un solo consiglio: aumentate il volume.
0: Benvenuto Weekend. Con Alessandro Parodo.
1: Si parte subito con Noemi.

0: d'estate, questa canzone meravigliosa di Malika Ayane, Una possibilità. Amici, arriviamo a uno dei tre momenti tanto attesi di Benvenuto Weekend, perché sono tre i DJ, quindi un momento bello per ogni DJ. C'è il primo in ordine di trasmissione, ossia il DJ Vittorio Veneziano, prontissimo dalla sua Reggio Emilia per farci ascoltare in soli 4 minuti la sua sequenza mixata.
1: Benvenuto Weekend.

0: Benvenuto weekend! Benvenuto weekend!
1: Disco Story.
2: Disco Story, il brano che ha

0: direttamente dall'anno 1992, erano i Cranberries, anzi The Cranberries, con il nostro disco story intitolato Dreams. Fantastico. Ma torniamo alla nostra bellissima musica italiana grazie a Marco Pariano, artisticamente MP, che è qui con noi all'interno di Benvenuto Weekend. Ciao Marco, grazie per aver accettato il nostro invito.
1: Ciao Alessandro, ciao a tutti.
0: Grazie, e grazie soprattutto per il bel pezzo che hai realizzato, che ascolteremo tra pochissimo. Marco, raccontaci tutto di te, come sei nato artisticamente.
1: Ma allora, il mio nome d'arte non ha una grande storia. Solitamente tutti i nomi d'arte hanno dietro una storia, una favola, no, Illusione, Ultimo, Sfera e Basta. No, invece io semplicemente Marco Pariano, in italiano le mie due iniziali sembravano Impresa Edile, MP. Allora ho detto facciamo un po' i figli, chiamiamoci con un nome internazionale, MP, e da lì è nato il mio nome, punto, semplice, semplice, semplice.
0: Ma va benissimo, comunque, perché torna subito all'orecchio, capito? Cioè MP, semplice, rapido, indolore, fantastico.
1: Ma si è diretto, chi è che abbiamo qua con noi stasera? MP! Suona bene, suona bene.
0: Sì, sì, sì, suona bene. Bene, suona bene anche dal punto di vista radiofonico, guarda, te lo dico.
1: Radiofonico.
0: Sì, sì, sì, assolutamente sì.
1: Poi, niente, io vivo a Brescia, si può sentire dall'accento, sicuramente non vengo da Catanzaro, si può ben capire, e nulla, il mio paese fa circa 3.000 abitanti, quindi diciamo che iniziare a portare avanti questo progetto musicale all'inizio non è stato molto semplice, perché non avevo nessuno in parte me con cui confrontarmi e ho dovuto spostarmi nelle grandi città, quindi spostarmi verso Milano e fare un po' i primi contatti dove potevo trovare il primo ragazzo magari della mia stessa età che faceva musica, però ho avuto il piacere di avere un artista in casa che è mio padre, con cui condividevo tutto il reparto musicale, e quindi credo che da lì che si è nata un po' la mia vena artistica. Poi col tempo sono riuscito a trasformare il mio primo progetto, che è Bailando Sì, insieme a Michael Chacon, che tutti ricordiamo per La Banana, è l'unico frutto dell'amore.
0: Come dimenticare quel successo?
1: Come dimenticarlo? Sì, sì. Ma tra l'altro la mia prima canzone, me ne sono andato proprio oltreoceano, l'ho fatta a Cuba. Quindi diciamo che la mia prima esperienza musicale è stata al di fuori proprio del continente europeo, sono andato proprio dall'altra parte del mondo.
0: E poi ho imparato tanto.
1: Hai
0: seguito la legge del prendi l'arte e mettila da parte, e poi sei tornato a giocare in casa con una canzone. Con una canzone davvero molto, permettimi di dirlo, molto bella. Sì,
1: grazie mille. Devo dire che sto avendo un sacco di complimenti. È un pezzo comunque molto radiofonico, ma soprattutto esprime delle emozioni, perché si parla di amore. Quindi ecco, non è un pezzo proprio scontato, buttato lì così tanto per far numero. Diciamo che c'è all'interno del testo una profondità emotiva che spero che chi l'ascolti può ritrovarsi in quello che dicono e possa essergli anche d'aiuto per uscire da momenti magari difficili. Anche perché l'amore è bello, ma quando inizia a essere litigarello crea anche momenti difficili da superare a livello di testa. Però con l'immaginazione, il sognare, la determinazione, io sono riuscito a superare questi momenti difficili e credo che questo brano qua possa essere una visione dell'amore visto in modo diverso.
0: Diciamo che tu hai raccontato molto di te in questa canzone, ed è un messaggio che arriva dritto all'ascoltatore, e ti posso assicurare che conoscendo i nostri ascoltatori riceverai sicuramente dei feedback positivi, perché veramente il brano merita tantissimo. Parla sì di amore, ma per quanto riguarda invece la questione prettamente tecnica, quindi arrangiamenti, insomma tutta la parte tecnica, come si è sviluppata, Marco?
1: Ma allora, io ho deciso di fare un pezzo semplice che ascoltandolo due volte, una e mezza, dai, non due, una e mezza,
0: sì,
1: riuscisse già arrivare agli ascoltatori, quindi un ritornello semplice da ricordare e semplice soprattutto da cantare.
0: Okay.
1: È una canzone che ho voluto fare proprio per chi mi ascoltasse, mm-hmm. e me la immagino in una festa, in una serata, a un evento magari che siamo lì in compagnia insieme, che o magari io non ci sono tra amici, tra chi mi ascolta, che se la canta una squarciagola, quindi come fosse un momento anche di liberazione. Quindi un po' come ha fatto,
0: sì,
1: un po' come ha fatto Vasco Rossi quando ha fatto le sue canzoni, no? Le canzoni dal popolo.
0: Eh sì, esattamente. Infatti l'invito che vorrei fare ai nostri ascoltatori è questo: aumentate il volume e gustatevi il brano che trasmetteremo tra pochissimo, dalla prima all'ultima nota, dalla prima all'ultima parola. Senti Marco, quali sono i tuoi contatti invece per raggiungerti, per seguire tutte le tue attività, tutte le tue produzioni?
1: Vabbè, a me mi trovate su tutte le piattaforme digitali, da Instagram a Spotify a TikTok a YouTube eccetera eccetera eccetera, okay, come mp.official, Empoli, Milano, Palermo, Imola.official, scritto per intero,
0: okay,
1: e da lì potrete trovare tutte le mie canzoni, sia Se ti ricordasti, ma anche brani come l'ultimo che è uscito quest'estate, l'estate scorsa, sarà La nostalgia Rewind insieme a Sandro Giacobbe,
0: il quindi grande, ecco, indimenticabile, diciamo, Sandro Giacobbe. Io lo voglio ricordare e colgo questa occasione anche perché devi sapere che Sandro Giacobbe era un amico del sottoscritto e un amico quindi di Benvenuto Weekend, quindi stai toccando un tasto molto importante dal punto di vista musicale, sì, ma soprattutto dal punto di vista umano, perciò ti ringrazio anche per questo, Marco.
1: Sandro per me è stato il mio padrino musicale, mm-hmm, me lo sono goduto per un anno e mezzo, poi purtroppo questo brutto male ce l'ha portato via, e però insieme siamo riusciti a rifare quest'ultimo progetto insieme, che per appunto sarà La nostalgia, che è un pezzo suo storico dall'82.
0: Sì. 82. Estate 1982. Estate gloriosa. 1982. Sì, sì, sì, sì.
1: E da lì l'abbiamo rivisitato, abbiamo rifatto un arrangiamento un po' più dinamico, un po' più contemporaneo, e insieme abbiamo fatto, secondo me, mi diceva sempre Sandro che io ho reso i suoi ultimi momenti, l'ultimo periodo della sua vita, indimenticabili, perché si è sentito, era una bomba in quel periodo, sì, lì aveva una forza, un'energia, quando si parlava di musica lui rinasceva ogni volta,
0: assolutamente,
1: e diciamo,
0: sì,
1: che mi ha dato la forza di andare avanti, anche perché essendo che ho perso sia mio padre che Sandro, che erano i miei, diciamo, le mie due persone con cui condividevo tutto a livello musicale, sì, è un modo per me per sentirli vicini e sentirli ancora con me.
0: Perché
1: la musica è immortale.
0: Esatto, esatto. Questo è il significato, questo è il messaggio che deve passare. La musica è immortale, la musica fa vivere le persone a noi care, la musica tutto può, secondo me. E quindi questo è veramente importante come messaggio, perciò ancora infinitamente grazie. Colgo l'occasione con questa nostra chiacchierata radiofonica per salutare Marina Peroni, la fantastica Marina che è stata vicino a Sandro fino all'ultimo ed è continuamente vicina a Sandro anche ora che Sandro è nell'altra dimensione, perché c'è sempre. Senti Marco, a questo punto io ti cedo così virtualmente il microfono, ti ringrazio per aver accettato l'invito di Benvenuto Weekend e diventi tu lo speaker, e ti ricordo che questo microfono sarà sempre a tua completa disposizione per altre produzioni.
1: Grazie
0: mille Marco, ti lascio la parola. Amici, mi raccomando, aumentate il volume. Ciao Marco.
1: Da Empi, ascoltate Se ti ricordassi e viva la vita, sempre. Un bacio grande. Ciao a tutti.
2: La mia casa è così vuota di te e non c'è più niente, le tue sigarette.

Se la impari a memoria, secondo me la canti a squarciagola. Mara Sattei e Enrico Nigiotti con Sabato Sera. C'è il secondo DJ in ordine di trasmissione, DJ fisso di Benvenuto Weekend, ossia il DJ Bed. Tra poco vi dirò come si intitola questo pezzo.

0: DJ Beda con The Paradise. Amici, seguitemi, vi porto al cinema.
1: Benvenuto Weekend, presenta
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
5: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
6: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
5: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
8: Lo lascerai, prima o poi.
5: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Benvenuto Weekend.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Musica senza confini. Benvenuto.

è trasmessa parecchio in radio questa canzone, giustamente, perché? Perché è la canzone inno, è l'inno dei mondiali 2026, Shakira e Burna Boy con Dai Dai. Devo dire che Shakira ha una certa confidenza, no, con i mondiali, come dimenticare la sua storica Waka Waka nel 2010 in occasione dei mondiali in Sudafrica. È la grande musica che continua, grazie a loro, Lipstick con Rise Again, tra pochissimo il DJ Mix Mauro Guazzotti.

0: amici, lui non ha bisogno di presentazioni e il gran finale, come di consueto, è tutto suo. C'è il DJ Mix Mauro Guazzotti in collegamento da Milano per la sua sequenza mixata.
1: Benvenuto Weekend.

0: con Alessandro Parodo. Benvenuto weekend.
1: Ringraziamenti, sì, perché siamo arrivati alla fine di questa penultima puntata di Benvenuto Weekend. Ringrazio naturalmente il DJ Vittorio Veneziano, il DJ Beda e appena ascoltato il DJ Mix Mauro Guazzotti. Ringraziamenti che vanno soprattutto a voi, perché settimanalmente scegliete questo appuntamento, perché quotidianamente scegliete la vostra radio e perché sono sicuro mi aspetterete anche la prossima settimana per l'ultima puntata di stagione. Vi ricordo ancora che durante tutta l'estate però avremo sempre una grande occasione per stare insieme, perché ci sarà la versione il meglio di fino all'inizio della nuova stagione, ossia la 2026-2027. Io sono Alessandro Parodo, un abbraccio grandissimo ve lo mando in questo preciso istante e vi aspetto, mi raccomando, tra 7 giorni numerosi come sempre. Buon fine settimana a tutti.
0: Benvenuto weekend. Benvenuto weekend.
2: RDF Notizie.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Il premier pakistano annuncia su X che Stati Uniti e Iran sono più vicini che mai ad un accordo e che la finalizzazione è prevista nelle prossime 24 ore. Sharif ha aggiunto che il Pakistan, che sta mediando i colloqui, si sta preparando per la firma elettronica dell'intesa subito dopo, seguita da colloqui a livello tecnico la prossima settimana, probabilmente a Islamabad. Salta dunque per il momento la cerimonia di firma a Ginevra. Media iraniani intanto riferiscono che i funerali di Ali Khamenei, inizialmente previsti per marzo ma rinviati a causa della guerra, si terranno a partire dal 4 luglio a Teheran. L'ex leader, ucciso nei raid israelo-americani il 28 febbraio, sarà sepolto il 9 luglio a Mashhad. Oggi e domani a Roma l'assemblea costituente di Futuro Nazionale e il partito di Roberto Vannacci. Noi rappresentiamo la fece e siamo orgogliosi di esserlo, ha detto il generale, dando il via all'evento dal palco dell'auditorium della conciliazione. Poi, dopo un lungo passaggio sull'immigrazione e lotta all'immigrazione irregolare, ha aggiunto l'Italia agli italiani. Alberto Stasi ha lasciato il carcere di Bollate tra le 10 e le 11 di questa mattina, dopo il via libera del Tribunale di Sorveglianza di Milano all'affidamento in prova ai servizi sociali. Condannato in via definitiva per l'omicidio di Chiara Poggi, avvenuto nell'agosto del 2007 a Garlasco, era detenuto nel carcere di Bollate dal dicembre 2015. Migliaia di britannici e turisti hanno acclamato la famiglia reale alla parata per il compleanno di Re Carlo III a Londra. Il monarca e sua moglie, la regina Camilla, hanno sfilato in carrozza da Buckingham Palace a Horse Guards Parade, nello spettacolo noto come Trooping the Colour. Tra la folla anche alcuni oppositori della monarchia, che hanno espresso il loro dissenso con cartelli e slogan contro il re. È tutto, a più tardi.
0: Il meteo. Buonasera, queste le previsioni meteo per domani. A nord in prevalenza soleggiato su tutti i settori, nubi in arrivo sulle Alpi orientali dal pomeriggio con isolati piovaschi in serata, temperature in aumento, massime comprese tra 29 e 34 gradi. Al centro l'anticiclone determina una giornata ben soleggiata su tutti i settori, con solo qualche isolata nube in Appennino al pomeriggio, temperature in aumento, massime comprese tra 28 e 33 gradi. A sud ben soleggiato su tutte le regioni, salvo isolate nubi sui monti al pomeriggio ma senza effetti. Temperature in lieve aumento, massime comprese tra 29 e 33 gradi.

0: in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa di un veicolo fermo in avaria si registrano rallentamenti tra Firenze Scandicci e Firenze Sud verso Roma. Sulla 1 panoramica si segnala che a causa di lavori fino alle ore 17 di oggi rimarrà chiuso il tratto tra Aglio e Rioveggio in direzione Bologna. Sempre a causa di lavori sul raccordo Siena-Firenze si ricorda che sono in vigore restringimenti di carreggiata in entrambe le direzioni tra Impruneta Grevenchianti e San Casciano. Chiudiamo con i treni per lavori di potenziamento infrastrutturale e manutenzione straordinaria sulla linea Firenze-Borgo San Lorenzo-Faenza. La circolazione ferroviaria rimarrà sospesa fino al 1 luglio. Previste corse bus sostitutive, il dettaglio sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!

0: Ora, ora esatta.
1: Sono le 16:06.
2: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
3: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House. Il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
2: Ogni giorno, dalle 19:30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un

Speaker Slot Machine, curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine, in onda dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.

0: Sì, for the streets.
1: Radio diffusione fullonica, la radio che accende la città.
2: Ascoltaci attraverso il tuo smart speaker. Chiedi: Alexa, riproduci radio diffusione Follonica.

sei proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

0: alza il volume del tuo aperitivo.
1: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
0: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

0: Sono le 16:56 minuti.
1: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
2: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House. Il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
1: Ogni giorno, dalle 19:30 alle 21:00.

0: porta Radiodiffusione Follonica ovunque. Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store.
1: Radiodiffusione Follonica, la radio che accende la città.
2: RDF Notizie.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Attesa per la firma dell'intesa tra Stati Uniti e Iran, il Pakistan fa sapere che la finalizzazione dell'accordo tra i due paesi avverrà entro 24 ore. Poi ci sarà la firma a distanza, ma Teheran frena. Secondo il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, l'intesa non verrà firmata domani. Non si fermano intanto gli attacchi in Libano. L'IDF fa sapere che durante l'ultima giornata l'esercito israeliano ha attaccato oltre 70 posizioni di Hezbollah nel sud del paese e che sono stati eliminati i terroristi identificati nell'area in cui operano le sue truppe. Continuano gli incidenti sulle Alpi. Dopo i 3 decessi di ieri sul Gran Paradiso, nella mattinata di oggi sono morti altri 4 alpinisti. 2 sul versante francese del Monte Bianco, 1 sul ghiacciaio della Bremba, sempre sul massiccio del Monte Bianco, mentre un quarto alpinista è deceduto sul Monte Cervino. Ha puntato una pistola a pallini contro un professore in classe. È accaduto a Mirandola, nel Modenese, durante un'ora di lezione in una classe prima dell'Istituto Professionale Galileo Galilei. L'alunno ha minacciato il docente: dammi le sigarette o sparo. Il dirigente scolastico commenta: è stato invitato a non presentarsi più a scuola e a non frequentare più questo istituto. Calcio: il Mondiale 2026 entra nel vivo con il primo vero big match. Oggi alla mezzanotte italiana fa il suo debutto il Brasile di Ancelotti. Di fronte c'è il Marocco, semifinalista dell'ultima edizione. L'antipasto alle 21 è Qatar-Svizzera, all'alba l'esordio dell'altro CT italiano Montella con la Turchia, di fronte l'Australia. È tutto, a più tardi.
2: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
4: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Il traffico al momento scorre in maniera regolare su tutta la rete autostradale e sulle principali tratte stradali della Toscana. Sulla 1 panoramica si segnala che a causa di lavori fino alle ore 17 di oggi rimarrà chiuso il tratto tra Aglio e Rioveggio in direzione Bologna. Sempre a causa di lavori sul raccordo Siena-Firenze si ricorda che sono in vigore restringimenti di carreggiata in entrambe le direzioni tra Impruneta Grevenchianti e San Casciano. Chiudiamo con i treni per lavori di potenziamento infrastrutturale e manutenzione straordinaria sulla linea Firenze-Borgo San Lorenzo-Faenza. La circolazione ferroviaria rimarrà sospesa fino al 1 luglio. Previste corse bus sostitutive, il dettaglio sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!

0: Alza il volume del tuo aperitivo.
1: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
0: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.
2: Vi saluto così, vi aspettiamo questa sera al nostro aperitivo in musica tra le 19.30 e le 21 come ogni giorno per gustare un buon aperitivo insieme alla musica di Soulful House di Radio Diffusione Follonica Web Radio. Buon pomeriggio, buon weekend, io sono Alberto Serpi, saremo insieme per le prossime due ore in questo pomeriggio weekend, parleremo di musica, parleremo di tante belle cose, l'occhio particolare sarà rivolto come sempre alla musica dance, ci sarà anche la musica italiana che ci terrà compagnia e poi parleremo un po' di storia della musica perché andremo a vedere i compleanni delle canzoni 2026, vedremo quale canzone fa il compleanno, magari vi ricorderete, sicuramente un grande successo e poi diventerete voi i protagonisti della nostra radio con la canzone dei tuoi ricordi più belli, 328-086-9040, questo è il numero che già vi ricordo adesso, la nostra linea WhatsApp per richiedere la vostra canzone preferita più tardi. Come ci potete ascoltare ormai lo sapete, comunque c'è il nostro sito www.radiodiffusionefollonica.it, c'è il bottone rosso strucca bottone, arriviamo noi, e poi tramite ovviamente le maggiori applicazioni di streaming radio e le nostre app ufficiali che trovate sia sul Play Store che ovviamente sul l'Apple Store di iOS. Abbiamo detto troppo. Lasciamo parlare la musica che è meglio, partiamo subito con la musica, quella di RDF Web Radio.

Siamo partiti alla grande nel nostro pomeriggio in musica, quello di RDF Web Radio, una canzone che ci riporta ad un sound degli anni 90 insieme a Afro Medusa, questa era Pasilda. E adesso, signori, invece facciamo un salto avanti nel tempo. 2019, c'erano i Medusa, Piece of Your Heart.

Grandissimo successo dei Medusa era Piece of Your Heart su RDF Web Radio nel nostro pomeriggio weekend con Alberto Serpi. Abbiamo detto in apertura che quest'oggi vogliamo parlare di compleanno, compleanni delle canzoni, dei brani. 2026, torniamo indietro di 30 anni. Nel 1996, signori e signori, c'era un famosissimo disco Eurodance che si intitolava Freed from Desire dei Gala, diventato nel tempo un vero e proprio inno generazionale, culturale e sportivo. Nonostante il ritmo travolgente pensato per i club, la canzone racchiude però un messaggio profondo basato sulla filosofia buddista e sulla critica al consumismo. Rifiuto del materialismo, il testo descrive infatti un uomo che non

calcio di tutto il mondo, comprese le nazionali come la Francia e l'Italia o i club di ogni sport, hanno adottato la base musicale per i propri cori personalizzati. Pensate che il brano è stato persino scelto come inno ufficiale dei festeggiamenti in campo in svariati tornei internazionali. E allora noi siamo pronti, lo ascoltiamo, un grande successo che nel 2026 compie ben 30 anni, Gala Free From Desire.

dopo aver ascoltato i Gala con Freed From Desire, brano che quest'anno compie 30 anni perché è uscito nel 1996, abbiamo fatto un ulteriore salto indietro nel tempo e siamo arrivati al 1980, quando c'era la Loredana Bertè sexissima che cantava appunto In Alto Mare.

Grande successo sia per il film sia per la colonna sonora. Lady Gaga, Doechii, Runaway, il nome della rivista, nome del tappeto sul quale le modelle fanno la loro sfilata. Questo brano fa appunto da colonna sonora al Diavolo Veste Prada 2, un grandissimo, veramente grandissimo successo. Si prosegue con la musica, adesso arriva Taylor Swift.

l'abbiamo detto ad inizio di trasmissione che quest'oggi avremmo celebrato i compleanni delle canzoni, e questa canzone degli Shiso Sister intitolata I Don't Feel Like Dancing compie nel 2026 20 anni. Pensate che è stato il maggior successo planetario della band pop rock statunitense. Il disco è stato pubblicato nel luglio del 2006 come brano di punta del loro secondo album in studio. Il pezzo ha conquistato la vetta delle classifiche in ben 9 paesi, diventando un classico assoluto della musica dance pop degli anni 2000. E poi perché? Perché c'è anche un tocco, il tocco di Elton John. Infatti la leggenda del pop Elton John ha co-scritto la traccia insieme a Jake Shears e Buddy Daddy e ha registrato personalmente inconfondibili e ritmate linee di pianoforte che guidano l'intero brano. Nonostante il testo parli del rifiuto e dell'incapacità di ballare, la musica è veramente travolgente, soprattutto perché ricorda un po' la disco music degli anni 70, fortemente influenzato dallo stile dei Bee Gees, caratterizzato dall'iconico uso del falsetto. 2006-2026, 20 anni questa canzone degli Shiso Sister su Radio Diffusione Follonica Web Radio con Alberto Serpi che vi sta parlando. Ancora buon pomeriggio e buon weekend. Si prosegue, adesso torniamo a casa nostra in Italia, c'è un grande successo di qualche mese fa di Annalisa, Esibizionista.

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più dense.

come dicono gli addetti ai lavori, questo è sicuramente un disco dance di quelli un po' fighettini o pettinati. Dall'Australia Greg Packer, Dr. Packer, Kelly C e i Templar, c'è un po' di tutto in questo motivo, influenze house, influenze funky, bella musica dance. La canzone è intitolata This Much Is True. Ancora buon pomeriggio e buon weekend con la musica di Radio Diffusione Folonica, con Alberto Serpi fino alle 19 di questo pomeriggio weekend, e adesso siamo arrivati all'appuntamento in cui voi diventate i protagonisti con la canzone dei tuoi ricordi più belli.

ci siamo, il primo appuntamento di questo pomeriggio weekend con la canzone dei tuoi ricordi più belli. Ha scritto Mirko da Livorno e insieme alla fidanzata Cristina dice: siamo in giro per i centri commerciali per gli ultimi acquisti

il primo appuntamento con la canzone dei tuoi ricordi più belli, grazie a Mirko da Livorno e insieme alla sua fidanzata Cristina. Dice: siamo in giro per gli ultimi acquisti prima della partenza per le vacanze. Beato te, caro Mirko. Un saluto a entrambi e ovviamente un saluto anche a tutti gli amici che ci ascoltano da fuori provincia. Abbiamo risentito, grazie alla tua richiesta, Paul McCartney, questa canzone che ci ha fatto ballare tantissimo, 1979, era Good Night Tonight. Ancora buon pomeriggio e buon weekend con la musica di Radio Diffusione Follonica. Nella prossima ora avremo anche un altro appuntamento con la tua canzone dei ricordi più belli, dei vostri ricordi, quelli che vi fanno battere forte forte il cuore. E adesso c'è lei, anzi ci sono loro perché sono due, Madonna e Sabrina Carpenter. Tra l'altro Madonna reduce alcune settimane fa da questo concerto veloce veloce a Times Square, c'è stato un gran casino, tante tante persone che sono accorse per vederla.

stiamo celebrando il compleanno delle canzoni. E in questo caso questa canzone di anni ne compie 50. Avete capito bene? 50 anni. 1976 usciva questo disco dei Bee Gees, You Should Be Dancing, pubblicato all'interno dell'album Children of the World. Il brano è diventato poi un simbolo mondiale della musica disco, raggiungendo la prima posizione nella celebre classifica statunitense Billboard Hot 100. La canzone poi ha lasciato un segno indelebile nella cultura pop grazie a due momenti iconici sul grande schermo, perché è stata appunto la colonna sonora del film La febbre del sabato sera, uscito nel 1977, accompagna la leggendaria esibizione solista di John Travolta sulla pista da ballo illuminata nel club 2001 Odyssey, e poi in Cattivissimo Me nel 2010 fa da colonna sonora alla divertente ed energica scena finale in cui Gru, le bambine e i Minion si scatenano al ritmo di danza. Abbiamo riascoltato molto volentieri i Bee Gees con You Should Be Dancing nel compleanno delle canzoni 1976-2026, 50 anni suonati per questo grande successo che rimane comunque sempre ancora attuale. I prossimi minuti prima del notiziario ci sono i The Colors, la canzone intitolata Karma.

Abbiamo iniziato la seconda ora della nostra trasmissione con Alok Jesse Glynn, questa canzone Summer's Back. Molto carina, è proprio aria sbarazzina da weekend. Ancora buon pomeriggio e buon weekend con la musica di Radio Diffusione Folonica Web Radio con Alberto Serpi ancora per la prossima ora e poi ci saluteremo e sarà weekend fino a domani. Intanto atmosfere brasileira, il nuovo di Jonas Blue, Salif Keita.

0: alza il volume del tuo aperitivo.
1: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
0: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

Appuntamento del weekend, appuntamento del pomeriggio con Alberto Serpi che vi sta parlando da Radio Diffusione Folonica Web Radio. Abbiamo riascoltato Lucio Battisti, Ancora tu, perché nel programma di quest'oggi abbiamo voluto anche celebrare un po' i compleanni di alcune canzoni. E questa canzone che abbiamo appena ascoltato, quella di Lucio Battisti, Ancora tu, pensate che nel 2026 compie ben 50 anni, è stata infatti pubblicata nel marzo del 1976 ed è una delle canzoni più amate e celebri di Lucio Battisti. L'ascoltatore viene catapultato in una situazione che molti hanno almeno vissuto una volta nella vita. Ancora tu, dice, ma non dovevamo vederci più. La canzone nasce dalla storica collaborazione tra Battisti e Mogol, che è autore del testo. Dal punto di vista musicale il brano rappresenta però una svolta rispetto alle produzioni precedenti di Battisti. Il ritmo è più moderno, influenzato dal funk e dalla disco music che in quegli anni stava conquistando il mondo. Il basso pulsante, la chitarra ritmica, gli arrangiamenti raffinati conferiscono alla canzone una freschezza che ancora oggi sorprende. Ancora tu ebbe un enorme successo

basta dire Calvin Harris che si dice è successo dance. Qui insieme a Jesse la canzone è intitolata Satisfy su Radio Diffusione Follonica. E noi proseguiamo con il ritmo abbastanza alto, eh? Mark and Cremon, Giovanotti, risentiamo Oceanica.

Il pomeriggio weekend di Radio Diffusione Folonica prosegue con grande ritmo. Mark and Cremont, Giovanotti, era Oceanica che abbiamo ritrovato nel nostro pomeriggio con Alberto Serpi su Radio Diffusione Folonica Web Radio, appunto. E a proposito, attenzione, perché c'è un'altra canzone che compie gli anni, dopo ne parliamo, al termine del disco daremo qualche notizia su questo disco che nel 1986 ci fece ballare tantissimo. Stiamo parlando di Run to Me, Tracy Spencer.

Beh, non è riuscita mai a bissare il successo di questo disco Tracy Spencer, celebre singolo disco italo house, Run to Me, della cantante britannica appunto Tracy Spencer, pubblicato nel 1986 sotto la produzione di Claudio Cecchetto. Quindi 1986-2026, questo disco compie quest'anno 40 anni. Il brano ha consacrato in Italia l'artista, portandola tra l'altro alla vittoria del Festival Bar. Il brano, scritto originariamente da Graziano Pegoraro, Romano Bass e Ray Foster, che lo cantò qualche anno prima, però senza avere il successo strepitoso che invece ebbe poi Tracy Spencer. È diventato uno dei tormentoni estivi più iconici degli anni 80, e tra l'altro la cosa curiosa, il nome di Tracy Spencer è stato appunto inventato da Claudio Cecchetto e da Jerry Scott, invertendo il nome dell'attore americano Spencer Tracy. Cosa che abbiamo detto molte volte all'interno dei nostri programmi musicali. Buon weekend ancora e buon pomeriggio con la musica di Radio Diffusione Follonica. Io sono Alberto Serpi, staremo insieme ancora per una quarantina di minuti circa, e poi ovviamente spazio allo weekend.

il nome della musica dance ormai è in mano a diversi produttori, tra cui David Guetta. L'abbiamo ascoltato con Just The Way You Are, la nuova canzone insieme a Milky su Radio Diffusione Follonica. Poi oltre a David Guetta c'è Calvin Harris e Bob Sinclair, questi sono i più grandi. In Italia invece c'è Francesco Gabbani, il suo nuovo singolo.

Ed eccoci la più veloce questa volta al 328-086-9040. È stata Federica da Castiglione della Pescaia. Ci fa tornare negli anni 80 perché vuole ascoltare New Shoes, la versione originale di H.

Questo momento a noi piace molto, ma piace molto anche a voi che siete al di là della radio, perché diventate protagonisti avendo la possibilità di scegliere la canzone che vi ricorda qualche cosa, qualche momento particolare. Fate come ha fatto Federica al 328-086-9040, il nostro numero WhatsApp, tramite un messaggino, tramite anche un vocale. In questo caso, dicevamo, Federica da Castiglione della Pescaia ha voluto riascoltare questa canzone direttamente dagli anni 80, un grandissimo successo dei No Shoes, il brano era intitolato I Can't Wait. Noi si prosegue ancora con la musica su Radio Diffusione Folonica Web Radio. Abbiamo parlato prima di Calvin Harris e di David Guetta ed eccolo qua, mancava lui, Bob Sinclar insieme ai Mattia Bazar.

0: www.radiodiffusionefollonica.it.
1: Ecco qua, 1996, JH e DJ Jed ancora insieme e siamo tornati.

0: In questo nostro appuntamento weekend stiamo celebrando i compleanni delle canzoni. 1996, in realtà mese scorso, perché è stato pubblicato il 14 maggio del 1996, questo brano degli Articolo 31, Tranqui Funky, brano nato dal sodalizio tra i rapper J-Ax, grandissimo, e il produttore DJ Jed, è diventato un vero e proprio inno della musica pop rap italiana degli anni 90. Il titolo unisce il termine gergale tranqui, che significa tranquillo, lo dice anche nella canzone, nel testo, con il genere musicale funky, invitando gli ascoltatori a rilassarsi, a ballare e a lasciarsi andare al ritmo. Ha ridefinito il genere hip hop all'italiana, fondendo rime rap orecchiabili e campionamenti funk e sonorità tipicamente estive e ballabili, con la voce della bravissima Paola Folli, che ha collaborato con tantissimi artisti italiani ed è anche la vocalist ufficiale del gruppo delle Elio e Storie Tese, nonché speaker radiofonica di grande successo. Noi proseguiamo con la musica su Radiodiffusione Follonica, siamo quasi al termine di questo nostro appuntamento weekend, tra qualche istante arrivano Black & Crown.
1: Il passato ha un nuovo ritmo.
2: Sintonizzati su Radiodiffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
1: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa.

un grande classico delle Sister Sledge insieme agli Chic Thinking of You, ripreso in versione moderna dai Block and Crown e DJ Groove Monkey. Questa è la canzone Thinking of You 2024. Siamo ormai a 10 minuti a conclusione di questo nostro appuntamento weekend con la musica di Radio Diffusione Follonica. Vi ricordo, come sempre, potete ascoltarci tramite il nostro sito o tramite l'applicazione ufficiale di Radio Diffusione Follonica, che trovate sull'iOS, su Apple Store e su ovviamente il Play Store, e poi anche tramite Alexa. Siamo qua sempre.

Insieme a HP Vince è il motivo che ci porta a conclusione di questo nostro appuntamento weekend del pomeriggio con Alberto Serpi su Radio Diffusione Folonica. È stato veramente un bel pomeriggio, abbiamo parlato di compleanni musicali e abbiamo fatto come sempre salti avanti e indietro nel tempo per farvi ascoltare la più bella musica secondo i nostri gusti, e speriamo che sia stata anche la musica molto bella per voi. Ci sentiamo prossimamente qui su Radio Diffusione Folonica. Vi lascio insieme all'ultimo disco, arriva Calvin Harris insieme a Jamiroquai. A presto.

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Si susseguono di ora in ora le notizie su un'imminente firma dell'accordo tra Iran e Stati Uniti per lo stop alla guerra, ma le news che arrivano non concordano sui tempi. Secondo il Pakistan, mediatore chiave tra Teheran e Washington, la formalizzazione dell'intesa avverrà domani, ma l'Iran frena, possibile nei prossimi giorni. Un aereo da turismo a due posti è caduto attorno alle 16:30 in un campo nei pressi del centro sportivo di Lurate Caccivio, Como. I due occupanti, due uomini di 55 e 66 anni, sarebbero in condizioni gravissime, trasportati in ospedale in codice rosso. L'aereo svizzero era diretto a Locarno. Era stato arrestato e portato in carcere con l'accusa di aver tentato di rapire una bambina di 5 anni, ma nell'udienza di convalida il giudice per le indagini preliminari lo ha scagionato. I fatti risalgono a mercoledì 10 giugno. Perugia, stazione Fontivegge. L'uomo sarebbe intervenuto per allontanare la bimba dalla strada. Cruciali le testimonianze e i video. Pagamenti di base gratuiti in euro digitale, obbligo di accettazione nei negozi ma con un limite alle commissioni e accesso universale per anziani, disabili, chi ha scarsa dimestichezza con il digitale o non ha un conto bancario. Sono alcuni degli elementi dell'euro digitale che spiccano nel testo dell'accordo fra i gruppi politici alla Commissione Affari Economici dell'Europarlamento. Formula 1, Russell si dimostra il più veloce e conquista la pole position nel GP Barcellona, ma dietro di lui per 64 millesimi spunta Lewis Hamilton, che scavalca Kimi Antonelli e porta la Ferrari in prima fila come non era ancora mai accaduto in stagione. Disastro per l'altra rossa di Leclerc, che finisce a muro nel Q3. Partirà solo decimo. È tutto, a più tardi.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla Fipili, dove a causa di un veicolo fermo in avaria si registra un chilometro di coda tra Empoli Est e Ginestra Fiorentina in direzione Firenze. Sul raccordo Siena-Firenze si segnala che a causa di lavori sono in vigore restringimenti di carreggiata in entrambe le direzioni, tra Impruneta Grevenchianti e San Casciano. Treni fino al 1 luglio per lavori di potenziamento infrastrutturale e manutenzione straordinaria, sospesa la circolazione ferroviaria sulla linea Firenze-Borgo San Lorenzo-Faenza, previste corse bus sostitutive, il dettaglio sui nostri canali social. Città di Firenze si ricorda che in questo fine settimana si svolgono le semifinali del calcio storico. Per sabato 13 e domenica 14 giugno previste modifiche alla viabilità e al trasporto pubblico locale. Per maggiori dettagli consultare sempre le nostre pagine social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
3: Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città, sempre con te.
0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Si susseguono di ora in ora le notizie su un'imminente firma dell'accordo tra Iran e Stati Uniti per lo stop alla guerra, ma le news che arrivano non concordano sui tempi. Secondo il Pakistan, mediatore chiave tra Teheran e Washington, la formalizzazione dell'intesa avverrà domani, ma l'Iran frena, possibile nei prossimi giorni. Un aereo da turismo a due posti è caduto attorno alle 16:30 in un campo nei pressi del centro sportivo di Lurate Caccivio, Como. I due occupanti, due uomini di 55 e 66 anni, sarebbero in condizioni gravissime, trasportati in ospedale in codice rosso. L'aereo svizzero era diretto a Locarno. Era stato arrestato e portato in carcere con l'accusa di aver tentato di rapire una bambina di 5 anni, ma nell'udienza di convalida il giudice per le indagini preliminari lo ha scagionato. I fatti risalgono a mercoledì 10 giugno. Perugia, stazione Fontivegge. L'uomo sarebbe intervenuto per allontanare la bimba dalla strada. Cruciali le testimonianze e i video. Pagamenti di base gratuiti in euro digitale, obbligo di accettazione nei negozi ma con un limite alle commissioni e accesso universale per anziani, disabili, chi ha scarsa dimestichezza con il digitale o non ha un conto bancario. Sono alcuni degli elementi dell'euro digitale che spiccano nel testo dell'accordo fra i gruppi politici alla Commissione Affari Economici dell'Europarlamento. Formula 1, Russell si dimostra il più veloce e conquista la pole position nel GP Barcellona, ma dietro di lui per 64 millesimi spunta Lewis Hamilton, che scavalca Kimi Antonelli e porta la Ferrari in prima fila come non era ancora mai accaduto in stagione. Disastro per l'altra rossa di Leclerc, che finisce a muro nel Q3. Partirà solo decimo. È tutto, a più tardi.
4: Il meteo. Buonasera, queste le previsioni meteo per domani. A nord in prevalenza soleggiato su tutti i settori, nubi in arrivo sulle Alpi orientali dal pomeriggio con isolati piovaschi in serata, temperature in aumento massime comprese tra 29 e 34 gradi. Al centro l'anticiclone determina una giornata ben soleggiata su tutti i settori, con solo qualche isolata nube in Appennino al pomeriggio, temperature in aumento massime comprese tra 28 e 33 gradi. A sud ben soleggiato su tutte le regioni, salvo isolate nubi sui monti al pomeriggio ma senza effetti, temperature in lieve aumento massime comprese tra 29 e 33 gradi.
5: Dai ritmo alla tua estate. Scarica la nostra app ufficiale da Google Play o Apple Store.

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più

spinto a prendere e partire. Che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta. Perché la vita senza te non può essere perfetta.

Soul, funky, jazz, il tuo aperitivo in musica. Soulful House ogni giorno dalle 19:30 alle 21 su Radio Diffusione Follonica.

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. La firma dell'accordo con l'Iran è prevista per domani e subito dopo lo stretto di Hormuz sarà aperto a tutti, lo annuncia Trump su Truth. In mattinata il premier pakistano aveva stilato il timing della pace. Intesa finalizzata entro 24 ore, firma a distanza e la settimana prossima colloqui tecnici a Islamabad. Ma Teheran aveva frenato, l'intesa non sarà firmata domani. Salta ad ogni modo la cerimonia a Ginevra con Vance e Galibaf. E il presidente americano è pronto a festeggiare domani il suo 80° compleanno con la pace per poi volare al G7 di Evian in Francia, dove incontrerà anche Zelensky, oltre agli altri leader, tra i quali la premier Meloni. L'Eliseo annuncia che Macron riceverà Trump a Versailles il 17 giugno in occasione del 250° anniversario dell'indipendenza americana. Alberto Stasi esce definitivamente dal carcere dopo 10 anni e mezzo. È entrato a bollate nel dicembre 2015 in seguito alla condanna a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. Da poco più di un anno era in semilibertà. Diventa un caso la petizione per escludere lo scrittore israeliano Eshkol Nevo da Libro Possibile, il festival letterario che si tiene a luglio a Polignano e a Vieste, tra i firmatari anche l'arcivescovo e alcuni amministratori locali. Ma il festival conferma l'invito. Nevo ci sarà, non identifichiamo uno scrittore con le scelte politiche del governo del suo paese. Calcio, il Mondiale 2026 entra nel vivo con il primo vero big match. Oggi alla mezzanotte italiana fa il suo debutto il Brasile di Carlo Ancelotti. Di fronte c'è il Marocco, semifinalista dell'ultima edizione. L'antipasto delle 21 è Qatar-Svizzera. Alle 3 di questa notte Scozia-Haiti. All'alba l'esordio dell'altro CT italiano, Montella con la Turchia. Di fronte l'Australia. È tutto, buon proseguimento di serata.
2: Il meteo. Buonasera. Queste le previsioni meteo per domani. A nord in prevalenza soleggiato su tutti i settori, nubi in arrivo sulle Alpi orientali dal pomeriggio con isolati piovaschi in serata, temperature in aumento, massime comprese tra 29 e 34 gradi. Al centro l'anticiclone determina una giornata ben soleggiata su tutti i settori, con solo qualche isolata nube in Appennino al pomeriggio, temperature in aumento, massime comprese tra 28 e 33 gradi. A sud ben soleggiato su tutte le regioni, salvo isolate nubi sui monti al pomeriggio ma senza effetti. Temperature in lieve aumento, massime comprese tra 29 e 33 gradi.
3: Un mare di musica e simpatia. Radiodiffusione Follonica. Passa l'estate insieme a noi.

Soul, funky, jazz, il tuo aperitivo in musica. Soulful House ogni giorno dalle 19.30 alle 21 su Radio Diffusione Follonica.

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. La firma dell'accordo con l'Iran è prevista per domani e subito dopo lo stretto di Hormuz sarà aperto a tutti, lo annuncia Trump su Truth. In mattinata il premier pakistano aveva stilato il timing della pace, intesa finalizzata entro 24 ore, firma a distanza e la settimana prossima colloqui tecnici a Islamabad. Ma Teheran aveva frenato, l'intesa non sarà firmata domani. Salta ad ogni modo la cerimonia a Ginevra con Vance e Galibaf. E il presidente americano è pronto a festeggiare domani il suo 80° compleanno con la pace per poi volare al G7 di Evian in Francia, dove incontrerà anche Zelensky oltre agli altri leader, tra i quali la premier Meloni. L'Eliseo annuncia che Macron riceverà Trump a Versailles il 17 giugno in occasione del 250° anniversario dell'indipendenza americana. Alberto Stasi esce definitivamente dal carcere dopo 10 anni e mezzo. È entrato a bollate nel dicembre 2015 in seguito alla condanna a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. Da poco più di un anno era in semilibertà. Diventa un caso la petizione per escludere lo scrittore israeliano Eshkol Nevo da Libro Possibile, il festival letterario che si tiene a luglio a Polignano e a Vieste, tra i firmatari anche l'arcivescovo e alcuni amministratori locali. Ma il festival conferma l'invito. Nevo ci sarà, non identifichiamo uno scrittore con le scelte politiche del governo del suo paese. Calcio, il Mondiale 2026 entra nel vivo con il primo vero big match. Oggi alla mezzanotte italiana fa il suo debutto il Brasile di Carlo Ancelotti. Di fronte c'è il Marocco, semifinalista dell'ultima edizione. L'antipasto delle 21 è Qatar-Svizzera. Alle 3 di questa notte Scozia-Haiti. All'alba l'esordio dell'altro CT italiano, Montella con la Turchia. Di fronte l'Australia. È tutto, buon proseguimento di serata.

0: il volume del tuo aperitivo.
1: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
0: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

volte la migliore musica è il silenzio. Diciamo. A volte la migliore musica è il silenzio. Diciamo. A volte la migliore musica è il silenzio.

0: per me sei importante.
1: Radio Diffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it

0: io uffa lo dico io. Ma poi quando ci sono le partite non mi guardi mai.
1: È normale, ma tu non mi fai sentire l'azione, non mi fai mettere una scopuna.
0: Ma come si può? Io non riesco a parlare con te, non riesco ad avere la tua attenzione. Prima di tutto, quando non sono due rose, sono sette rose. Ho ricevuto un sacco di attenzione da corteggiatori.
1: Corteggiatori,
0: con il corteggiamento. Mi manca il corteggiamento.
1: Ma quello corteggiamento, tu devi stare tranquilla.
0: No, non riesco.
1: Devi calmare,
0: non riesco.
1: Fammi un bel respiro.
0: Non riesco.

0: Sono le 21 e 25 minuti.
1: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
2: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House. Il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
1: Ogni giorno, dalle 19:30 alle 21.

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo.

0: alza il volume del tuo aperitivo.
1: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
0: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. La firma dell'accordo con l'Iran è prevista per domani e subito dopo lo stretto di Hormuz sarà aperto a tutti, lo annuncia Trump su Truth. In mattinata il premier pakistano aveva stilato il timing della pace. Intesa finalizzata entro 24 ore, firma a distanza e la settimana prossima colloqui tecnici a Islamabad. Ma Teheran aveva frenato, l'intesa non sarà firmata domani. Salta ad ogni modo la cerimonia a Ginevra con Vance e Galibaf. E il presidente americano è pronto a festeggiare domani il suo 80° compleanno con la pace per poi volare al G7 di Evian in Francia, dove incontrerà anche Zelensky oltre agli altri leader, tra i quali la premier Meloni. L'Eliseo annuncia che Macron riceverà Trump a Versailles il 17 giugno in occasione del 250° anniversario dell'indipendenza americana. Alberto Stasi esce definitivamente dal carcere dopo 10 anni e mezzo. È entrato a bollate nel dicembre 2015 in seguito alla condanna a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. Da poco più di un anno era in semilibertà. Diventa un caso la petizione per escludere lo scrittore israeliano Eshkol Nevo da Libro Possibile, il festival letterario che si tiene a luglio a Polignano e a Vieste, tra i firmatari anche l'arcivescovo e alcuni amministratori locali. Ma il festival conferma l'invito. Nevo ci sarà, non identifichiamo uno scrittore con le scelte politiche del governo del suo paese. Calcio, il Mondiale 2026 entra nel vivo con il primo vero big match. Oggi alla mezzanotte italiana fa il suo debutto il Brasile di Carlo Ancelotti. Di fronte c'è il Marocco, semifinalista dell'ultima edizione. L'antipasto delle 21 è Qatar-Svizzera. Alle 3 di questa notte Scozia-Haiti. All'alba l'esordio dell'altro CT italiano, Montella con la Turchia. Di fronte l'Australia. È tutto, buon proseguimento di serata.

poker slot machine, curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker slot machine, in onda dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 12.

0: Il passato ha un nuovo ritmo.
1: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
0: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa inizia.

0: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
1: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House. Il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
0: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21.

0: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
1: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.

0: All right.
1: RDF Notizie.
2: Buonasera dalla redazione. La firma dell'accordo con l'Iran è prevista per domani e subito dopo lo stretto di Hormuz sarà aperto a tutti, lo annuncia Trump su Truth. In mattinata il premier pakistano aveva stilato il timing della pace. Intesa finalizzata entro 24 ore, firma a distanza e la settimana prossima colloqui tecnici a Islamabad. Ma Teheran aveva frenato, l'intesa non sarà firmata domani. Salta ad ogni modo la cerimonia a Ginevra con Vance e Galibaf. Il presidente americano è pronto a festeggiare domani il suo 80° compleanno con la pace per poi volare al G7 di Evian in Francia, dove incontrerà anche Zelensky, oltre agli altri leader, tra i quali la premier Meloni. L'Eliseo annuncia che Macron riceverà Trump a Versailles il 17 giugno in occasione del 250° anniversario dell'indipendenza americana. Alberto Stasi esce definitivamente dal carcere dopo 10 anni e mezzo. È entrato a bollate nel dicembre 2015 in seguito alla condanna a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. Da poco più di un anno era in semilibertà. Diventa un caso la petizione per escludere lo scrittore israeliano Eshkol Nevo da Libro Possibile, il festival letterario che si tiene a luglio a Polignano e a Vieste, tra i firmatari anche l'arcivescovo e alcuni amministratori locali. Ma il festival conferma l'invito. Nevo ci sarà, non identifichiamo uno scrittore con le scelte politiche del governo del suo paese. Calcio, il Mondiale 2026 entra nel vivo con il primo vero big match. Oggi alla mezzanotte italiana fa il suo debutto il Brasile di Carlo Ancelotti. Di fronte c'è il Marocco, semifinalista dell'ultima edizione. L'antipasto delle 21 è Qatar-Svizzera. Alle 3 di questa notte Scozia-Haiti. All'alba l'esordio dell'altro CT italiano, Montella con la Turchia. Di fronte l'Australia. È tutto, buon proseguimento di serata.

l'avevo detto qui nessuno sente mai. Te l'avevo detto qui nessuno vede mai mai. Ma fino a quando la verità viene su a galla, come un pesce morto come la merda. Allora tutti muti muti come sconosciuti, sanno solo fare

0: Il passato ha un nuovo ritmo.
1: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
0: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la

0: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
1: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House, il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
0: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21,

0: mezzanotte e 3 minuti.
1: Alza il volume del tuo aperitivo.
2: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
1: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Meglio di no.
1: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
2: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House. Il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
1: Ogni giorno, dalle 19:30 alle 21.

0: grande diffusione folklorica, ora esatta.
1: È mezzanotte e 50 minuti.
2: Alza il volume del tuo aperitivo.
3: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
2: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: il volume del tuo aperitivo.
1: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
0: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

0: streaming www.radiodiffusionefollonica.it.
1: Cerca un po' di te nei testi di André, ci saranno lividi di cui andare fiero.

cinico spietato che non si è mai adattato, che non si è mai goduto ciò che la vita gli ha dato. Poi sei arrivato tu e tutto si è fermato. Vorrei insegnarti tutto quello che

0: È 1:41.
1: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
2: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House. Il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
1: Ogni giorno, dalle 19:30 alle 21.

Speaker Slot Machine. Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle